0: il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
3: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 3:01. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
2: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
0: Summer One. La musica che cerchi è qui.

Radio Number One, le 4 e un minuto.

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
3: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Andrea, per favore mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al te.

0: questo nemmeno.
1: Ma guarda, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, non io può. Non lo so.
2: One Match da lunedì 31 agosto dalle 13 alle 14 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi alpini tra pomeriggio e sera, specie centro-occidentali. Clima molto caldo con temperature massime roventi, specie in pianure nei grandi centri urbani, dove si toccheranno anche i 38-40 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con isolati brevi rovesci, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it. Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono le 7 in punto, tra poco iniziamo.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è martedì 4 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente. Trump, negoziati in corso, l'ultima chance per l'Iran, ma Teheran smentisce. Ad Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Caro carburanti, Trump, le compagnie petrolifere guadagnano troppo. Intanto Israele bombarda ancora Gaza. La guerra in Ucraina, drone ucraino su una spiaggia nel Mar Nero, strage di bagnanti, 7 morti, di cui 3 bambini sulla spiaggia di Gelesnik. Mosca, terroristi, nave turca colpita nel Mar Nero, raid russo su Sumi, un civile ucciso. Per la cronaca, crollo di Messina, trovato un quarto cadavere, si scava ancora, tutto è accaduto intorno alle 16 di giovedì, prima il boato, poi il fumo bianco, raccontano alcuni testimoni, nella zona sud della città. Meteo e clima, temperature roventi, rischio forti temporali al centro, 25 città in bollino rosso e 2 in giallo, allerta gialla per piogge intense in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Basilicata. Tra venerdì e sabato probabile lieve attenuazione del caldo. Incidente in piscina, si tuffa e non riemerge più. Morto un ragazzo di 20 anni, la tragedia a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Il giovane avrebbe avuto un malore. Una donna di 60 anni è morta il 22 luglio all'ospedale San Martino di Genova durante una biopsia al polmone per una sospetta metastasi. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagati un primario e uno specializzando. La PM Valentina Grosso ha disposto l'autopsia. Estero, il dopo Ceuta, la Spagna contro l'Italia, paese irresponsabile, non è all'altezza. Oggi il vertice dei ministri UE, Madrid è una questione europea, serve solidarietà. Trump a gamba tesa, l'immigrazione uccide l'Europa. Von der Leyen, la Spagna può contare su di noi, oltre 70 i morti in mare. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
9: Di Radio Number One.
6: Già, siamo mica qui a pettinare le bambole noi, siamo qui a lavorare, uè. Sono le 7:02, buongiorno da

0: volare.
1: No, non cominciare, fino... no, non cominciare con quella tecnicità lì che mi fai subito fare figuracce.
0: Siamo pronti per farli volare.
1: No. Dal quarto piano, dal quarto piano.
0: No. No, vi facciamo volare con le good vibration della musica di Radio Number One. Wow. Senti che good vibration, senti che vibra. Iniziamo con Martin Garrix e Ed Sheeran, questa è Repeated. E no, non abbiamo bevuto.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: il primo disco di oggi per augurarvi buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E Repeated di Martin Garrix insieme a The Cira da questa Radio Number One. Sono le 7:06. Il buongiorno particolare io lo regalerei a quelli che lavorano ancora, come sì. ancora, come noi.
1: Come noi. E io lo voglio regalare questa mattina, lo sai che sono sempre uno molto riservato per quanto riguarda quello che succede sì. fuori dall'onda. Questa sì. mattina io voglio ringraziare Manuela Doriani perché sta facendo un lavoro incredibile in condizioni talvolta difficili, non perché sia difficile fare questo lavoro, ma che spesso volentieri si ritrova con 40 gradi dietro la schiena e un sorriso meraviglioso a 39 denti davanti. Ed è una cosa... non facile.
0: Grazie amico mio, stavo aspettando la cazzata in realtà, passatemi il termine, nel senso che quando parte così fa sempre a finire non lo so, con una battutaccia sì. invece no, era proprio è così, è finita lì?
1: È finita lì.
0: Grazie Sergio. Allora, cosa stavi leggendo ieri sera? Ci siamo lasciati nella puntata di ieri con te che stavi leggendo che cosa?
1: Stavo leggendo, a dire la verità, ho detto Platone ma avevo sbagliato perché era Cicerone e sì. Un altro autore parlando del
0: puoi raccontarcelo tra poco perché sì. c'è il pezzo
1: io
0: sono, di sei
1: sono
0: morto.
1: Una persona tristissima ma va bene così.
0: In realtà hai una trentina di secondi di trombette su cui se vuoi puoi raccontarci questa cosa delle tue letture serali
1: dell'ozium.
0: L'ozium, esatto.
1: Perché l'ozium non è il non fare niente come viene tradotto oggi l'ozium,
0: ma
1: dedicare a se stesso del tempo, a se stessi, per cercare di ritrovarsi in una dimensione più umana, quindi il contatto con quello che può essere la filosofia delle cose che succedono, che possono succedere.

0: me.
1: Maledetto me si definisce un tristone, ma con ironia. In effetti sì, diciamo che non è proprio l'immagine dell'allegria, Fulminacci, eh? Cioè non è uno di quelli che lo guarda e dice ah, oh, mi guarda, mi mette tanta allegria.
2: Quello che si chiama Fulminacci fa l'album Calcinacci e poi nel secondo cassetto agli Strofinacci.
1: Agli Strofinacci sicuramente, però è ironico. Tra l'altro, oltre al suo tour italiano, stavo leggendo una cosa che mi interessa particolarmente abitando in Spagna, che ha annunciato due date in Spagna, una a Madrid il 13 di novembre e l'altra a Barcellona il 14, il giorno successivo, quindi non escludo di andarlo a vedere perché mi piace molto. Su Radio Number One. Allora, i nostri ascoltatori pensano che noi non siamo in diretta, caro Sergio, ti do questa notizia, pensano che siamo brutalmente registrati, che siamo ancora a letto a...
2: E non è vero, e non è vero, no. Perché oggi lo dimostriamo, perché oggi è martedì 4 agosto.
1: Non è sufficiente, direi.
2: Vabbè, sono le 7:15 in questo istante.
1: Non è vero, perché sono le 14:58. Senti, 14:58.
2: Tu sei un po'. Dici che non basta?
1: Non basta assolutamente.
2: C'è il sole.
1: Sì, non è detto dove c'è il sole.
2: Vabbè, qui c'è il sole. Vabbè, ce l'ho. Sulla prima pagina della Gazzetta c'è Leao che fa una specie di rovesciata. Questa non
1: e
2: lo
1: io
2: puoi.
1: Cosa ne so?
2: Non ti va bene nemmeno la Gazzetta?
1: No, non ho visto la Gazzetta. Come faccio a saperlo?
2: Allora, io non siamo in diretta, siamo registrati.
1: Ma non è vero,

0: If You Wanna Dance, il pezzo di Miles Smith su Radio Number One, per augurarvi ancora buongiorno, buenos dias a todo il mondo, insieme a Sergio Sironi e Emanuele Doriani. In diretta abbiamo la prova, abbiamo la prova.
1: Ce l'abbiamo. Vai.
2: Ma certo che è registrato, se no non andrebbe in onda questo messaggio. Sergio Sironi, sei un pirla.
1: Ma allora siamo in diretta.
0: Sì, abbiamo la prova provata, siamo in diretta fino alle 10.
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.
5: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
5: Prova il costumino da studio, provalo.
6: Come da studio?
5: Da, cioè, studio.
6: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
5: Io mi bagno e tu mi asciughi.
6: Ma che ti asciugo dallo studio, ma secondo te si fa così?
4: Summer One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, incidente tra lo svincolo La Tisana e lo svincolo San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. A4 Milano-Brescia code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni e Viale Zara in direzione Torino. Sulla A13 Bologna-Padova code tra svincolo Bologna e Interporto e allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. A14 Bologna-Ancona code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e allacciamento Ramo-Casalecchio in direzione autostrada Milano Napoli. Strada statale 45 bis Gardesana occidentale, traffico rallentato causa lavori di manutenzione all'incrocio Tignale. A1 Firenze-Roma code causa lavori tra svincolo

0: mi piacciono tutte queste vocine di Jungle con The Wave. Mi immagino tanti omini piccolini,
1: sì,
0: tipo gli Umpa Lumpa, te li ricordi?
1: Te li ricordi i Lemmings?
0: Quelli no, che... i Lemmings no.
1: Dai,
0: il
1: quel gioco.
0: Deve sempre trovare qualcosa,
1: no,
0: che non mi ricordo.
1: Ma no, era quel gioco che dovevano scalare una montagnetta piuttosto che scavare. Te li ricordi? Dai, i Lemmings.
0: Che secolo era?
1: Abbiamo la stessa età, quasi, non rompe.
0: Allora, vabbè, mi immagino tanti omini piccolini, tutti chiusi dentro uno studio di registrazione, che cantano insieme la stessa cosa con le vocine. Sì. Una roba del genere. Allora, volevo illuminarti, caro Sergio Sironi, ma anche i nostri ascoltatori, sul trend dell'estate. Vi piacciono i gelati?
1: Molto.
0: Ti piacciono i gelati? Sì. Ti sei reso conto che i gelati, quelli confezionati, sono diventati molto più piccoli rispetto a prima, vero?
1: No, durano meno, e quindi non so se sia la mia avidità o la mia golosità o se effettivamente pesano meno.
0: No, sono più piccoli. I gelati confezionati, mentre invece quelli artigianali costano un botto di quattrini, costano come una borsa di Gucci, praticamente un cono. E quindi hanno creato questa nuova formula che ti permette di mangiare tutti i gelati che vuoi, paghi 12 euro, che non sono pochi, però comunque te ne puoi mangiare quanto vuoi. Cioè,
1: all
0: nessuno
1: you can
0: ti verrà
1: ice.
0: A dire all you can ice, esatto, all you can ice cream. Il concetto è proprio quello del sushi, no? Dell'all you can eat, certo. del sushi. E lo fanno anche per il gelato. Ci sono parecchie gelaterie che insomma hanno sposato, diciamo, questa nuova moda che sta dilagando anche all'estero. Ce ne sono in Piemonte, ce ne sono in Lombardia, un po' da tutte le parti. E l'unico problema, diciamo, che è la dieta, ecco, nel senso che ti puoi mangiare tutto il gelato che vuoi e poi insomma
1: poi non esci più dal negozio, non ci passi più.
0: E perché non passi più dalla porta, esatto, si trasforma tutto in tanti simpatici rotolini che poi tanto
1: ce li leveremo nell'inverno, quando c'è la polenta, quando c'è il
0: non ce la quando leveremo. È che faranno l'all you can alcohol che a me il gelato non piace, mi piacciono i ciupiti.

0: piccola anteprima, un piccolo assaggino di quelle che saranno le grandi canzoni di Radio Number One, che come sempre arrivano attorno ai 40, diciamo, di ogni ora, quindi manca poco perché sono le 7.36. Era Rehab di Amy Winehouse insieme a Sergio Stirone e Manuela Doriani nel Summer One.
1: Allora, questo Summer One, tu hai lanciato questa idea dopo l'ice cream All You Can Eat.
0: Sì.
1: E c'è, hai proposto, se non ricordo male, il ciupito All You Can Drink, insomma.
0: All You Can Drink in generale, okay. Poi ognuno prende quello che vuole.
1: È arrivata.
2: Sì, anch'io! Vengo anch'io per il ciupito. Mi arrego, facciamo una passa, una volta paghi tu, una volta pago io. Un passamano si dice, non so neanche come si dice.
1: E pensa, non ha ancora.

0: è proprio brava, brava, brava, brava. Dito nella piaga con il singolo nuovo su Radio Number One, si chiama Businessman. Abbiamo, vedi, parli del diavolo e spuntano le corna. Abbiamo parlato delle grandi canzoni di Radio Number One. E tra poco torniamo indietro al 1979.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.

0: anticipato, siamo ritornati indietro al 1979 per riascoltare questo pezzo di Blondie che si chiama Heart of Glass. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, cari ascoltatori di Radio Number One, la canzone, la celebre canzone Heart of Glass dei Blondie, nacque con il titolo originale Once I Had a Love ed era soprannominata scherzosamente The Disco Song dalla band, che in origine la suonava con un ritmo lento e uno stile più vicino al reggae e al punk, mentre invece poi la svolta epocale l'hanno riarrangiata in questa maniera. Eh?
2: Sì,
0: interessante. Anche cantante, bravo, bello.
2: Però non snacchero, non snacchero. Tra l'altro, tra le cose che succedono, c'è i nostri ascoltatori che a volte cercano di redimersi. E infatti, l'amica di prima che ha detto: ah, vengo anch'io, faccio un giro, faccio due giri, faccio tre giri. Scrive:
0: allo You Can Drink.
2: Allo You Can Drink dice: mi credete se vi dico che sono una che non beve mai?
0: No.

0: 15 quando Years and Years ci regalavano questa bella canzone che si chiama King, che a me ricorda il momento forse più bello della mia vita, che poteva anche, che ha rischiato di diventare l'ultimo, diciamo. Vuoi mettere una musica? O
1: no,
0: ma
1: no.
0: Così?
1: No, no.
2: Ti stai riferendo al nostro incontro?
1: No,
2: è venuto più tardi, diciamo, non più di un anno fa il nostro incontro.
1: Va bene.
0: No, stavo, hai qualcosa da aggiungere a questa triste storia?
3: No, la lascio.
0: Allora, stavo dicendo, anno 2015, siamo a Roma, dove Years and Years vengono a fare uno showcase. E io, ovviamente, con un gruppo di amici, vado a vedere lo showcase di Years and Years. Mentre aspettiamo l'inizio del concerto, abbiamo fame e ci accomodiamo fuori dal locale per mangiare qualcosa. C'erano solo delle olive ascolane. Io ingerisco un'oliva ascolana che dritta dritta mi va a finire dentro il gargarozzo e non va più né su né giù. Stavamo conversando tutti amabilmente e quindi io a un certo punto mi accascio, mi arrotolo su me stessa come una girella per cercare di far uscire questa oliva ascolana. I miei amici pensavano che io stessi ridendo, in realtà stavo morendo, però per fortuna a un certo punto, diciamo che insomma, non era il mio momento e l'ho sputata.
3: Sei riuscita a fare come il gatto col bezoario quando mangia il pelo.
0: Ho fatto esattamente la stessa cosa, mi è successo due volte nella vita, con l'oliva ascolana e con il riso basmati. Quindi fate attenzione, il consiglio che vi do è: non cercate di tirar giù, cercate di buttar fuori. Questo,
3: esatto,
0: è il consiglio.
3: Quindi
0: che
3: quando ci vediamo la prossima volta ti preparo il riso basmati con le olive ascolane.
0: Perfetto, tu sì che sei un amico.

0: Maggie Goo, una bella collaborazione di qualche anno fa insieme a Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, e tra un All You Can Drink e un'oliva ascolana siamo arrivati alle 8. Questa è Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
6: Amici di Radio Number One, sono le 8 e un minuto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
13: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
12: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
13: Così mamma è felice e io di più.
14: Radio Number One Notizie.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. Sentiamo Marco Mancini.
16: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al primo ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania, ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
15: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump Trump rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime. L'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia: apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei quattro incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
17: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM, USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
15: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
19: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Siamo così con la bella voce di Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead, la seconda ora del Summer One. Ci ha attaccato Patrizio Romano la passione per Olivia Rodrigo, talmente sì, un fan lui che anche noi adesso lo siamo diventati. Allora, la seconda parte, la seconda ora del Summer One con Sergio Sironi e Manuela Doriani, ribattezzati lo Sfigatones di Radio Number One. Eccoci qua,
1: yes,
0: noi.
1: Yes, come we are.
0: Allora, stavo leggendo una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Yannick Sinner, lo conosciamo tutti, super campione, amatissimo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, che in realtà riesce ad essere una capra anche lui in qualcosa, no?
1: Perché meno sembra, male.
0: Meno male, sembra veramente un alieno da quanto è bravo, diciamo, nel suo lavoro, nello sport che pratica. E invece non si può dire altrettanto nella guida. Stavo leggendo che è stato bocciato più volte all'esame di teoria. Allora, è vero che non frequenta l'autoscuola per prendere le lezioni con la sua professoressa che si chiama Céline Gazzotti,
1: Gazzotti è tanta roba,
0: e per cui sta, insomma, studia da privatista e poi si presenta all'esame e non lo passa mai. Già diverse volte, diciamo, è stato bocciato. Adesso gli è stato consigliato di partecipare alle lezioni per riuscire a portare a casa, diciamo, questa patente che potrebbe servirgli per guidare, per spostarsi senza rompere i maroni agli altri.
1: Esatto,
0: no?
1: Il problema è che ce l'ha con la moto. Solo che per lui è difficile, perché lui ha sempre in mano la racchetta e quando deve frenare non riesce, perché lui fa a due mani e perde il manubrio e scivola, poverino, non è colpa sua.
0: E quindi niente, la Gazzotti ha consigliato di prepararsi insieme a lei e poi lei lo iscriverà all'esame, anche perché alla Gazzotti dispiacerebbe tantissimo se venisse bocciato per la quinta volta. Comunque posso dire una cosa, lui è stato bocciato 5 volte, io 3. Mio padre mi voleva uccidere veramente a mani nude, a sberle, sì, 2-2.
1: La classica frase è: ti prendo a Gazzotti.
0: Sì. Ti prendo a Gazzotti, anche perché, cioè, tu hai la possibilità di sbagliare, cioè hai 2 esami, diciamo, per cui ne puoi sbagliare uno e fai l'altro sempre con lo stesso corso acquistato. Se ne sbagli 2, il terzo lo devi ricomprare da capo. Quindi immaginati la faccia di mio padre quando mi hanno bocciato la seconda volta. Cioè, vabbè.
1: Grandi soddisfazioni. Sei un po' Sinner, diciamolo.
0: Sta figlia è un genio, sta figlia è un genio. Sienna Spiro, grande classe questa cantante, una grande voce anche, si chiama Material Lover la sua canzone.

0: il pezzo di Sienna Spyro su Radio Number One nel Summer One. Ancora buongiorno, sono le 8,
1: buongiorno.
0: Sono le 8:15. Io sono in diretta da, io Manuela Doriani, sono in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, e povero Sergio Sironi invece in diretta da Via Camozzi.
2: No, io sono registrato.
0: Tu sei registrato, esatto. Esattamente. Stavo leggendo che anche a Sienna Spyro, così come agli ascoltatori della Combricola in più occasioni, è stato chiesto se non avessi fatto la cantante, se non avessi sfondato nel mondo della musica, che lavoro avresti fatto. Indovina un po' che lavoro avrebbe fatto Sienna Spyro.
2: Sienna Spyro, la Spyro Polvere.
0: La Spyro Polvere, esatto, no. Avrebbe lavorato, avrebbe fatto, scelto un lavoro a contatto con gli animali, perché è molto appassionata di animali. Gli piacciono molto gli animali, quindi non lo so, insomma, volontaria in qualche canile, piuttosto che si sarebbe aperto un bel negozietto di cibo.
2: Un pet shop. Io devo dire la verità, se dovessi scegliere un lavoro da fare con gli animali, lo so, dico una cosa banalissima, custode dei panda, ma perché mi fanno ridere.
0: Ma che ridere. Tra l'altro leggevo che sono difficilissimi da custodire, perché sono degli animali, cioè nel senso, fanno tanto ridere, ma sono degli animali, cioè nel senso, mangiano, tutto quello che mangiano esce immediatamente, beati loro, che te lo dico a fa, eccetera, e quindi c'è da pulire un sacco di cose, mangiano di tutto, quindi devi fare attenzione a tutte le cose che hai in mano, perché te lo prendono, te lo mangiano, e poi cascano continuamente. Per fortuna sono pieni di ciccia, quindi nella maggior parte dei casi rimbalzano, ma si fanno anche molto male, e non sono particolarmente intelligenti.
2: No, e se per caso cominciano a stringerti per abbracciarti, tu alla fine fai la fine di una polpetta.
0: Esattamente, perché hanno le unghione per arrampicarsi, arrampicano sulle cose, non li prendi più, scendono, non sono proprio facilissimi, no. Io rivedrei le mie posizioni fossi te, però insomma, de gustibus, non disputare
2: me. No, essendo nerazzurro, loro sono bianconeri, eviterei.
0: Non va bene, non va.

I love the way you kiss me, il pezzo di Artemas su Radio Number One alle 8:20. Tra poco notizie sul traffico. Number One.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara,
1: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove

0: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
3: Feval, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
2: Feval, sempre qualcosa in più. Radio Number One,
4: viabilità. Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Partiamo dalla A1, abbiamo code a tratti tra Melegnano e il Bivio, A1 tangenziale ovest di Milano. Sempre sulla 1 Bologna-Firenze, traffico tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione Bologna. Ancora A1 Roma-Napoli, traffico rallentato tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. A27 Mestre-Belluno, traffico per incidenti allo svincolo Treviso Nord in direzione Venezia. A4 Venezia-Trieste, incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. Farage Radada, via Treviglio, traffico per un incidente con un veicolo ribaltato all'incrocio con via Cristoforo Colombo. A8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. A10 Genova-Ventimiglia, traffico rallentato tra Genova-Pegli e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. E per il traffico è tutto. Buon viaggio!

0: si dice una collaborazione davvero riuscita perfettamente, la collaborazione tra Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno!
1: Good morning, sì sì.
0: Good morning, Fifi. Allora, no, stavo leggendo le date del Summer Party, del Jova Summer Party, che si chiama Jova Summer Party, sottotitolo L'Arca di Lorè. E mi fa molto ridere. Il titolo si larga di Lorè. E mi fa molto ridere il titolo, ma deve essere veramente una gran bella festa che andrà in giro per tutta l'Italia nel corso dell'estate. Tra l'altro sta per arrivare Jovanotti a Olbia, perché la Sardegna sarà toccata da questo tour proprio il 7 agosto, quindi il prossimo venerdì. E poi andranno Montesilvana, Barletta, a Catanzara e a Palermo, insomma poi Napoli e via dicendo, proseguirà fino al mese di settembre. Tra l'altro anche lui ha una cosa simile a quella di Bad Bunny, che è la casita di Bad Bunny, no? Di cui si è tanto parlato, dove stavano solo i VIPs. Nel caso di Jovanotti lo spazio si chiama Terrazza Numia e il pack per partecipare, per vedere il concerto in questa situazione costa un po' tanto, diciamo, quindi sì. non è dichiaratamente per VIP, però è per persone che hanno un po' di soldini, c'è, diciamo, stiamo sui 300 euro. Ecco.
1: Quanto?
0: Sui 300 euro.
1: Ma scusa, il biglietto è di solo andato o c'è anche il ritorno?
0: C'è anche il ritorno, credo, spero. Almeno un drink, speriamo che me lo diano, diciamo. No, scherzi a parte, ci sono anche tanti guest insieme a Lorenzo che parteciperanno appunto a questa grande festa. Post Malone per continuare ancora. Buona estate da Radio Number One.

0: pezzo di Maroon 5 su Radio Number One alle 8:36. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One che ci stanno seguendo. Spero che molti di voi lo stiano facendo dal luogo di vacanze, insomma, in una situazione di relax e di frescura, soprattutto perché anche qui in Sardegna, ragazzi, cioè non c'è un filo d'aria.
1: Ma mi parlavi anche di un leggerissimo tasso di umidità.
0: 87% in questo preciso istante. Io sono uscita dalla doccia, ho cercato di asciugarmi, ma sono sempre uguale. Okay. Diciamo, non
1: è cambiato. Sei sempre niente. Sotto la doccia.
0: Però vabbè, questo non vuol dire che si stia male, anzi, no. Insomma, abbiamo delle piscine meravigliose, un mare splendido e quindi insomma siamo in una situazione, per quello che dico, mi auguro che anche i nostri ascoltatori ci abbiano portato con loro in vacanza e ci ascoltino da lì. Allora, vi posso dare una buona notizia, tra poco giochiamo.
1: Ok.
0: Ok.
1: Gioco,
0: posso dare gioco. Regaliamo, ecco, per chi invece non fosse ancora in vacanza e non avesse nessuna intenzione o possibilità di andarci, ci sono due biglietti per un parco acquatico dove andare a passare qualche ora, cioè, trovando la freschura.
1: Hai detto niente.
0: E posso darvi un suggerimento?
1: Assolutamente.
0: Aprite la calcolatrice del telefono.
1: Aia, non puoi spoilerare così tanto, però. Non puoi, non devi.
0: Le mie responsabilità.

0: la sento particolarmente mia ultimamente questa canzone di Serena Brancale, Levante e Delia, al mio paese. Anch'io tra tre giorni torno al mio paese. Allora, attenzione, attenzione, perché abbiamo un gioco.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, Radio Number One in questo caso ti regala estate e divertimento e anche della bella frescura, perché vi mandiamo, se sarete velocissimi, al parco acquatico Cavour a Valeggio sul Mincio, un posto bellissimo dove oltre a rinfrescarsi ci si diverte anche un sacco. Allora, dovete semplicemente mandare un messaggio WhatsApp al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta a questa domanda.
2: Allora, quanto fa 8 più 16 meno 5 più 10? Le risposte sono o 5 o 10 o 18 o 29.
0: Ah, pure le alternative gliela dai.
2: Certo.
0: Siamo
2: certo.
0: Proprio buoni, eh?
2: Sì.
0: 393-444-0444.
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli €22,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: quanti ricordi questa canzone 1987, sono le grandi canzoni di Radio Number One che ci riportano sempre indietro nel tempo, sbloccando ricordi di gioventù, è vero. Heaven is a place on earth è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato, la voce è quella di Belinda Carlisle. Allora, torniamo a bomba sul nostro gioco, regaliamo estate e divertimento, due biglietti, due per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Chi c'è, Sergio?
1: E c'è Beppe. Benissimo, Beppe ha messo giù.
0: C'era Beppe.
1: Comunque, c'era Beppe. Ha dato la risposta esatta.
0: Qual era
1: la risposta esatta? La domanda era: quanto fa 8 più 16 meno 5 più 10? C'erano 4 alternative: 5, no, 10, no, 18, no, 29. Era la risposta.
0: Io guarda, non ce la potevo fare con queste cose qua, io non ce l'avrei mai fatta proprio. Dovevo prendere la calcolatrice sul telefono. Tu l'hai fatta a testa, vero? L'hai fatta a cervello?
1: No, ho letto la risposta.
0: Ah, peggio ancora. Va bene, allora Beppe, con cui Sergio ovviamente ha già parlato prima, avrà questi due biglietti in regalo per andare a trovare il nostro amico Federici, che è lì per tutta l'estate al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Sulle mani! Sulle mani per Federici, sulle mani per la Sfinge, perché mi sa che si porta dietro anche la Sfinge.
1: Sì.
0: Sulle mani per il parco acquatico Cavour, sulle mani per Sergio Sironi. Giù le mani, potete rilassarvi. Riposatevi, rilassatevi con Harry Styles, American Girls.

0: titolo di questa canzone di Harry Styles, ascoltata su Radio Number One alle 8:52. Eravamo un po' distratti, devo dire la verità, devo confessarlo, perché stavamo facendo delle prove. Sì. Allora, io e Sergio Sironi, che siamo i conduttori di questo programma che si chiama Summer One. Allora, stavo leggendo questa notizia che ha come protagonista questa ragazza che si chiama Jennifer. Allora, Jennifer praticamente aveva un rapporto in crisi con il suo fidanzato, ed erano quei rapporti, sai, che si trascinano, no? Litighi, poi ti lasci, poi fai passo, quei malesseri lì. E praticamente ha chiesto suggerimento a ChatGPT su come comportarsi, okay. Anche perché a quanto pare ChatGPT era l'unica che l'ascoltava, il fidanzato non l'ascoltava più. E l'intelligenza artificiale le ha detto che meritava di meglio, e quindi ha ricevuto tutto il supporto emotivo di cui necessitava, e le ha consigliato di lasciarlo, e le ha suggerito perfino dei messaggi per la rottura. È stata la separazione più rapida e indolore di sempre, dice la protagonista di questa divertente storia che stiamo raccontando. E quindi io e Sergio abbiamo fatto la stessa domanda all'intelligenza artificiale.
1: Tre cose mi ha risposto: sì. Evita decisioni affrettate, fai un passo indietro, trova la calma.
0: No, a me invece mi ha tempestata di domande. Da quanto tempo state insieme? Cos'è successo che ti fa pensare di lasciarlo? Come si comporta quando cercate di parlare dei vostri problemi? Insomma, praticamente ha fatto l'analista. Cioè, sì,
1: Ho una risposta. 32 anni di terapia, quello poi dopo mi passi, capito?
0: Rispondi.

0: Che meraviglia di tutta la poesia di questa bella canzone di Gaia che si chiama Bossa Nostra. Io e Sergio Sironi abbiamo recepito un'unica cosa: come sarà la casciassa con il bianco? È da provare, no?
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Questa è Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali, anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
17: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
18: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
19: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
20: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
21: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
19: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: soy de otro mundo, tan lejos y tan lejano, tan cercano. E mi lo trovo un po' inquietante io, Manu Chao, in questa canzone.
1: Ultimamente fa un po' paura,
0: Fa un po' paura, Cosa gli è successo alla voce a Manu Chao nel frattempo? Era Viajando per il Mondo, Karol G, insieme a Manu Chao, appunto, su Radio Number One, alle 9:09. A proposito di cose inquietanti, è stato scoperto il gestore di un pub che si trova in Ohio e ha condiviso il video del suo pub mentre ci sono appunto gli omini che puliscono, che puliscono il bancone, e si vede questa pinta di birra mezza piena che si sposta da sola. Si sposta e scivola verso l'estremità del bancone. Tutto si ferma, quel tipo che stava pulendo il bancone si volta e la pinta si ferma. E quello che pulisce il bancone si rivolta e la pinta scivola ancora un po' più giù verso la fine del bancone. È un fantasma bevitore di birra, è un fantasma ubriacone che cerca di spillarsi la birra e di bersela. Questa è la spiegazione logica, non direi, però questa è la spiegazione, sono arrivati a questa conclusione, diciamo.
1: Ma l'hanno finita?
0: No, è rimasta a metà perché c'erano quelli delle pulizie, perché però nel senso che poi gliel'hanno levata, per cui penso come
1: hai capito.
0: Ecco,
1: hai
0: comunque capito. Ragazzi, no, fa ridere, stavo guardando, si chiama Pine Taman Restaurant questo pub, e stavo guardando appunto il video, in effetti sì, cioè non c'è nessuno che muove questo drink, cioè si muove da solo, il bancone non è in discesa,
1: un filo invisibile
0: può essere, però io mi sono immedesimata molto. Secondo me, quando passerò a miglior vita, andrò nei pub a spillarmi la birra per berla gratis.
1: No!
0: Che meraviglia, no? Fa molto, cioè è inquietante, però per chi crede ai fantasmi, per chi non ci crede fa solo ridere, però guardatelo, se lo cercate lo trovate facilmente. Fantasma però, ubriacone.
1: Però non è così ubriacone, mezza birra.
0: Probabilmente l'altra metà l'ha già bevuta. È stato disturbato, se no rimaneva lì, certo, a farla scivolare sul balcone. Qua siamo a livelli proprio pro. Allora, siete su Radio Number One insieme a Sergio Sironi e Manuela Doriani tra le 7 e le 10. Questo è il Summer One. C'è spazio anche per una bella canzone da cantare insieme a squarciagola, quella di Zucchero che ascoltiamo. Si chiama Vedo Nero.

0: My body isn't ready. Il mio corpo non è pronto. Non è pronto per niente.
1: Da 20
0: il pezzo
1: anni.
0: Di Somber, eh?
1: Da vent'anni non è pronto il mio.
0: Somber uno di noi, Somber uno di noi. Allora, volevo fare una domanda agli ascoltatori di Radio Number One, ma anche a te. Ti capita essere più nervosetto?
2: Sì, nervosetto in questo periodo.
3: Abbastanza.
0: Infatti, anch'io. Ultimamente vivo un po' sempre con il vaffa in canna, no? Sì. Che quasi hai voglia, cioè quasi desideri per liberarti.
1: Sì.
0: No?
1: Sì.
0: È come quando arrivi in vacanza e non vai in bagno, no?
1: Sì.
0: Ce l'hai lì,
1: no,
0: e dici,
1: sì,
0: speriamo che qualcuno mi dica qualcosa, così, oh, finalmente
3: guarda,
0: fuoriesce. Allora, c'è una spiegazione scientifica a tutto ciò, nel senso che l'esposizione al clima estivo torrido, soprattutto in momenti come questi dove veramente superiamo i 35 gradi, arriviamo anche oltre i 40, modifica il benessere psicofisico individuale, incrementando i livelli quotidiani di stanchezza, nervosismo e irritabilità generale. Al raggiungimento della soglia critica dei 35 gradi si verifica una drastica riduzione della pazienza. Figurati che già di base ce n'ha pochina. Causata anche dal peggioramento della qualità del riposo notturno. In effetti si fa un po' di fatica a dormire. Quindi, questo per dire che cosa? Che se litigate spesso con il vostro partner o comunque siete diventati praticamente, avete dei caratteracci, è colpa del caldo.
1: Quindi nasce una nuova espressione: il giorno dopo ti alzi la guardia e fa scusa amore se abbiamo litigato, è che mi stai un po' sul caldo.
0: Mi stai un po' sul caldo, esattamente. Potrebbe essere anche un'ottima scusa se, insomma, per farsi perdonare magari qualche parola di troppo, è colpa del caldo.
1: Sì.
0: Buttate davanti la scienza, lo dicono quelli dell'Università del Massachusetts.
4: Summer One. Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
5: Umano, torna la Sfinge.
4: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
5: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
4: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
5: Ed è solo l'inizio.
6: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One Meteo.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo al nord, stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi, in successivo dissolvimento serale, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi, al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con isolati e brevi rovesci, temperature stabili anche qui con massime tra i 34 e i 39 gradi, al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. Per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono sempre un po' così, di fronte a tutta questa delicatezza io rimango sempre un attimo spiazzata perché non sono proprio molto delicata, diciamo. Il pezzo di Angelina Mango con Marco Mengoni era Canto d'amore su Radio Number One. Questo è Summer One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani tra le 7 e le 10 e allora abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. C'è un consiglio secondo me molto utile che io ad esempio non faccio mai, è quello di guardare, di fare attenzione alle voci dello scontrino quando andiamo, non lo so, nei bar, nei ristoranti, sì, a mangiare, ma anche al supermercato, perché può capitare un errore casuale, involontario, ma può capitare anche di essere fregati, come è capitato a questa influencer alla Forza dei Marmi. Hanno cenato in un ristorante, si sono trovati praticamente una mancia che non hanno scelto di dare loro, di 50 euro. 50 euro la voce era contributo spontaneo, tipo, però, e non va mica bene,
2: anche perché erano due caffè e una e una pastarella.
1: Contributo volontario del 10%. No, era proprio una cena, però insomma, voglio dire, nel senso, uno decide. Allora, cioè, è cosa buona secondo me lasciare la mancia, ed è una cosa che all'estero ho notato, hanno proprio d'abitudine, va bene, negli Stati Uniti è segnata sullo scontrino, però è obbligatoria. In Spagna ad esempio si lascia, cioè lasci qualcosa, insomma, per il cameriere che ti ha servito, eccetera, ed è cosa buona, educata e giusta. Però deve essere un contributo volontario davvero, non sì, volontario che decidi di tu che è volontario.
2: Però hai omesso una cosa, il locale, il ristorante si chiamava Da Renzo Agenzia delle Entrate.
1: Ah, ok, non lo vedo, era un particolare che mi è

0: Boy con Justin Bieber, si chiama Stay, questa canzone del 2021, l'abbiamo riascoltata oggi in questa giornata di martedì 4 agosto 2026 su Radio Number One. Questo giorno è da segnare, il giorno è da segnare sul calendario, caro Sergio Siluni.
1: Ma perché?
0: È da segnare perché il giorno in cui io e te abbiamo scoperto di essere dei geni.
1: Accia,
0: lo sai?
1: Figlia.
0: Lo sapevi?
1: E come mai?
0: Avevi questa consapevolezza di essere un genio?
1: No.
0: No,
1: no.
0: E te lo dico io, anzi te lo dice la scienza. Allora, nel tuo caso, preferire il divano ai locali affollati, ok? Mm-hmm. Nel mio caso, essere completamente asociale, cioè una persona a cui stanno essenzialmente sui baroni tutti quanti, è sinonimo di mente brillante, di cervello brillante, di grande intelligenza. Cioè, tutti i geni sono come noi, capito?
1: Ecco perché non ce n'è in giro.
0: Non ce n'è in giro perché stanno sul divano a casa a guardare la televisione. Allora, è quello che emerge da questa indagine del British Journal of Psychology su 15.000 persone, che rivela appunto che l'interazione sociale riduce la felicità dei soggetti con un quoziente intellettivo più elevato. Quindi questo è il motivo per cui tu, ad esempio, nel momento in cui ti dicono vieni andiamo al Jamboree Festival come patrobano,
1: no,
0: cosa gli hai risposto?
1: Grazie, no.
0: No, come se avessi accettato. Ed è per questo che, insomma, piuttosto che magari fare delle conversazioni, non lo so, inutili, stupide, uno preferisce non conversare. Quindi, non lo so, chiudersi a casa e guardare la TV o leggere un buon libro.
1: Oppure far partire un disco.
0: Esattamente.

0: it, il pezzo di Taylor Swift su Radio Number One alle 9:40, tra poco.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: pazzesca, e che personaggio straordinario Anastasia. Aveva avuto l'onore, il piacere di intervistarla tanti anni fa all'inizio della sua carriera, ed è un personaggio veramente straordinario, una donna straordinaria. One Day in Your Life è il titolo della canzone, della grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo riproposto, canzone del 2001. Ce l'ho!
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Come è contento Sergio Sironi quando può mettere questa sigla? Ti piace, eh?
2: Mi piace.
0: Tu, vero?
2: Sì.
0: No, in realtà è uno degli elementi più iconici del look di Anastasia, sicuramente ve lo ricorderete perché le sfoggiava nelle interviste, nelle fotografie, ma anche nei video, sono gli occhiali. Questi occhiali che lei aveva di tutti i colori, me li ricordo, sia i modelli quelli classici a goccia, tipo gialli, rosa, rossi, eccetera, eccetera. E lei ha dichiarato in una intervista di possedere più di 100 paia di occhiali. Quelli che per molti sono diventati appunto questo marchio di fabbrica, non erano nati come una scelta di stile, ma una necessità. Legata alla vista, nel senso che lei non ci vedeva bene, no?
2: Sì.
0: E quindi aveva deciso di mettere questi occhiali per trovare il palco, tipo per trovare le scale. E poi l'ha fatto diventare appunto un dettaglio iconico del suo stile, tra l'altro copiato da molti fans e non solo in tutto il mondo.
2: Devo dire la verità che gli occhiali erano l'ultima cosa che notavo di Anastasia.
0: Sei il solito maniaco, guarda.
3: Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate.

0: mi sembrava la canzone ideale per chiudere l'appuntamento di oggi. Luis Capaldi con Survive, sopravviveremo a questo caldo infernale che sta colpendo, azzannando il nostro paese. No?
1: No.
0: Non si sa. No.
1: No.
0: Con questi tassi di umidità veramente pazzeschi, sopravviveremo. Ne resterà solo uno.
1: Siamo in
0: allora
1: due.
0: Abbiamo...
1: Ma non ne rimarrà uno solo, siamo in due, non dirlo.
0: Vabbè, potresti essere tu, che ne sai. Allora, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con la nostra porzione di Summer One. Sergio Sironi, Emanuela Doriani. Mi danno appuntamento a domani. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Niente.
0: No, no, niente. A domani!
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, 10 in punto, Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. È tutto, a più tardi.
6: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
9: Summer One. L'estate di Radio Number One.
10: Buongiorno a tutti, nell'estate di Radio Number One in questa settimana ci siamo noi, Claudio e Virginia. Buongiorno Virgi.
0: Ci siamo noi, buongiorno, come va, come va?
10: Tutto ok, tutto ok. Come va,
0: così,
10: come va?
0: Siamo partiti più felici del solito in questa giornata.
10: Come vai, come vai?

0: perché è bello parlare di vacanze, soprattutto di classifiche, giusto?
1: Yes, tra pochissimo scopriremo qual è il posto che preferiscono gli italiani proprio per quest'estate. Prima il disco di Annalisa, canzone estiva.
2: Summer One.
3: L'estate.

0: Elisa alle 10:08 in questo martedì che passiamo insieme con me, Virginia e Claudio, e scopriamo soprattutto qual è il posto più gettonato per quanto riguarda questa estate del 2026.
1: Sì, c'è questa ricerca, questi dati raccolti dall'osservatorio italiano JFC nel consueto rapporto stagionale Panorama Turismo, che rivelano appunto le tendenze delle vacanze. Sono stati chiesti insomma quali sono le località più amate ed è venuta fuori una classifica. Partiamo dal decimo posto,
0: sì.
1: Più bello, così arriviamo al primo. Decimo posto, Caorle, e così diciamo anche se ci siamo stati sì o no. Allora, Caorle io ci sono stato con bambini piccoli, familiare, posto molto molto carino. Tu?
0: No, io non ci sono mai stata in questo, ma in realtà sono stata al nono posto, quindi stiamo parlando della città di Viareggio, che comunque è anche molto ricca di cose da fare,
1: sì,
0: no?
1: Sì, assolutamente. Forte dei Marmi per gente come te, Virginia, per la tua cricca, per gente che c'ha il grano in tasca, sicuramente. E per non dire di Porto Cervo, altro tuo posto, voglio dire,
0: assolutamente,
1: di riferimento. Arriviamo poi al sesto. Oh, questo è un posto fantastico. Io ci sono stato, San Vito Lo Capo, in Sicilia, e tutta quella zona lì, Favignana, Trapani, mamma mia.
0: Pazzesca.
1: Ma sì, appunto, poi tu hai un debole proprio per quelle zone. Non sono mai stato al Monte Argentario.
0: Io sì, molto molto bello, acqua cristallina, quindi consiglio sicuramente questa località, insomma, in Toscana, quindi molto molto bello.
1: Ci fermiamo al quarto posto, poi lasciamo il podio tra un attimo. Cervia, Milano Marittima al quarto posto. Ecco,
0: a Mima. Se vai a Mima ti diverti.
1: Ci sono stato, non è un mio posto, voglio dire, super amato, però ad esempio per un weekend Cervia Milano Marittima, sì, tutta la vita, soprattutto se hai la tua età più che la mia, no?
0: Ma vai a ballare Papete, quei posti lì.
1: Per forza. Se vado
0: dai. Io voglio vedere Claudio Chiari in una di quelle situazioni prossimamente.
1: Ma ci sono.

0: Lisa, lo sento, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari in diretta su Radio Number One. Giunto il momento di scoprire questa top 3 dei posti più desiderati dagli italiani proprio in quest'estate del 2026.
1: Allora, ci sono vari fattori che determinano questa classifica. In questa ricerca sono stati presi in esame i servizi per la famiglia, i posti più trendy, i posti più convenienti, le mete più esclusive, insomma, ognuno ha dato un voto a seconda, insomma, delle varie situazioni. Abbiamo detto velocemente dal decimo posto al quarto: Caorle, Viareggio, Forte dei Marmi, Porto Cervo, San Vittore Capo, Monte Argentario, Cervia, Milano Marittima. Al terzo posto, taradada,
0: abbiamo Riccione. Vedi, già lì, vabbè, farò delle considerazioni successivamente.
1: No, ti prego, ti prego, falle adesso.
0: No, rispetto a quella che sveleremo tra poco.
1: Ah, va bene,
0: tra poco,
1: okay.
0: Però il primo posto.
1: Secondo posto, Jesolo. Jesolo, un posto sicuramente molto conosciuto e apprezzabile. Primo posto, taradada,
0: Rimini.
1: Rimini. Allora, lascio a te l'analisi di questo podio.
0: Dico che secondo me, vedi, già tra Riccione e Rimini io avrei messo nella prima posizione proprio Riccione, e al terzo posto invece avrei messo Rimini. Avrei fatto il contrario.
1: Allora, io ci
0: sono carino, no?
1: Non lo so, io ci sono stato, non le associo abbastanza, le ritengo, adesso dirò una bestemmia, le ritengo quasi uguali, cioè così non vedo così tanta differenza. Tu perché mi metti ad esempio con così tanta decisione Riccione al primo posto rispetto a Rimini? Cioè, dimmi cosa ha in più Riccione.
0: Ma secondo me è proprio per una questione di posizionamento anche delle cose, è un po' più carina. Poi chiaramente siamo lì, nel senso che se la giocano, ma come Jesolo peraltro. Sicuramente una cosa hanno in comune queste città: sono piene di servizi.

ci sono un sacco di servizi che in quasi tutte le altre regioni insomma devi proprio andare alla ricerca del, certo, della spiaggia che può offrirti questo. E poi anche per il discorso sicuramente dei cani, perché sono tutte città che aprono le porte anche ai cani, le spiagge in particolare, quindi diventa tutto più facile per una persona che deve andare in vacanza, cioè non deve pensare a metto

0: Sisam, la voce quella di Ed Sheeran su Radio Number One. Allora, mi sta facendo delle domande un po' difficili.
1: Ma no, voglio fare
0: Claudio Chiari.
1: La stessa domanda che hanno fatto in questa ricerca gli italiani: quali sono i luoghi italiani più amati, turistici al mare? Ok, luoghi turistici marini. Vabbè, italiani. Ho detto, dai, dimmi la tua classifica. Virginia lei mi scrive Baleari, Sicilia, Liguria. Ma se ti dico tre luoghi italiani, mi metti Baleari. Ma no, allora.
0: Perché quello è il mio posto preferito nel mondo, ma ora non per
1: ci, ma non ci interessa, qual è un'altra classifica che sarà nel mondo. Allora dai, pensateci anche voi, 393 444 0444. So che ce ne sono mille, ma ditene tre.
0: Ok, è difficile, ditene tre. Difficile.
1: Io ne ho pensato uno, ad esempio, che è un luogo mio del cuore, mi piace moltissimo, che è Sirolo, nelle Marche. Piace tantissimo.
0: Vedi,
1: per
0: perché poi comunque c'è il legame emotivo.
1: Ma
0: un
1: certo.
0: Posto diventa bello in base
1: vale anche quello, vale anche quello. Dai, tu cerca altri posti, insomma, ne vogliamo tre, almeno il vostro podio, poi fra poco vi diciamo altre caratteristiche. Sempre su questa classifica dei luoghi più belli del mare. Qualcosa da aggiungere?
0: No, hai già detto tutto tu.
1: A posto così, va bene.
2: Summer One, l'estate.

0: Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Ah!

0: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo Cazzo al Tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Allora, Bruno Mars, Radio Number One, ci ho pensato, Ci ho pensato alla mia top 3. È stata dura, ma sono riuscita a arrivare a un dunque. Vuoi saperla?
1: Dai, la top 3 delle località marine turistiche italiane preferite, ve lo stiamo chiedendo perché siamo partiti da questa classifica che vede in testa Rimini, Jesolo, Riccione, poi via via tutte le altre. Sono arrivati anche alcuni messaggi. Vai con la tua top 3.

0: ne metto anche io una siciliana, metto Favignana perché è l'ultimo ricordo, ma potrei dirti anche Capopastra, Marzamemi, insomma comunque un posto della Sicilia, dico Favignana perché mi è rimasto davvero nel cuore. Dico un altro posto che è Sirolo, l'ho già detto prima perché sì, è molto molto bello. Non dico nulla della Calabria di quest'anno, anche se soffro tantissimo perché ho trovato dei posti meravigliosi.
1: Però non dirli perché l'anno prossimo ci voglio andare, altrimenti ci vanno tutti.
0: Perfetto, ma c'è un nostro ascoltatore che ce ne segnala uno e sono stato proprio lì, fra poco ci andiamo. E poi ti dico Sottomarina di Chioggia perché era è il posto dove andavo al mare da piccolo e ogni tanto ci torno perché faccio il weekend, faccio la serata a Chioggia, poi andare a Venezia. È un posto di mare per famiglie, però mi piace molto ed è un luogo del cuore. Qua ci scrive Maria Rosa: l'Aigueglia in Liguria, confinante con Alassio, sarà per sempre il mio posto del cuore. E proprio qui dove tu andrai in vacanza l'anno prossimo, io ci sono stato quest'anno, questo è San Nicola Arcella, Cosenza, con la spiaggia dell'Arco Magno, che

0: anche prima, e poi Fontane Bianche, questa è la top 3 di Barbara.
1: Barbara, bene, dai, diciamo che queste sono le... È ovvio che non voglio, nella testa di ognuno o nel cuore di ognuno ci sono vari luoghi, no? Cioè, no, non puoi dire che sotto Marina di Chioggia, mi perdoni, no? E gli abitanti, i sindaci, gli amministratori di Sottomarina sia, più, sia più bella di Favignana, però per me è un luogo, è il luogo del cuore, e quindi,
0: ma non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: E dai, con questa massima filosofica andiamo con Alex Warren.
0: Storia più vecchia del mondo anche questa.

0: Sì.
1: Vabbè, personale, personale, soggettivo. A me sono, ad esempio, io quest'anno a Tornatropeo ho trovato dei luoghi, mamma mia, magici, e non faccio fatica a pensare che per qualcuno Tropea sia il luogo del cuore, per esempio.
0: Certo.
1: Come tutta la Calabria, la Sicilia, la Puglia, insomma, ognuno poi mette le zone che vuole. Ti sei dimenticato qualche cosa? Qualche piccola zona che vuoi inserire in extremis?
0: No, allora, dovremmo poi parlare dell'estero, comunque. Comunque sono dell'idea che l'Italia, vai dove vai, comunque mare o ospitalità è estrema, difficilmente trovi posti brutti.
1: No, brutti sì, però una certa diversità c'è, non è tutto ospitale nello stesso modo, secondo me, e soprattutto il mare non è tutto bello. Cioè,
0: no, chiaramente poi magari hai il mare che è meno bello o brutto, perché diciamocelo, in alcune zone è proprio brutto, però hai tutti quei servizi che ti fanno voglia di tornare con comodità, perché ci sono state anche delle considerazioni da parte vostra, ascoltatori, appunto, chi dice: se devo andare in un posto dove il mare è bello però mi manca tutto il resto, allora diventa stressante, quindi decido di andare in vacanza da un'altra parte. Ci sta.
1: Fra poco, se sei d'accordo, io giocherei e quindi inviterei i nostri ascoltatori a tenere libero lo smartphone e a preparare il numero con il quale si gioca.

0: Voce quella di Sam Smith in diretta su Radio Number One. Siete pronti finalmente per giocare con noi?
1: Yes!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: E adesso Radio Number One ti regala estate e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Ma manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio e il tuo nome.
1: Secondo me è difficilissima questa domanda. La fisarmonica fu brevettata nel 1829 in quale città europea? Vienna, Bruxelles, Monaco di Baviera o Torino? Ma che domanda è? La nostra redazione impazzita. Va bene, dai, arrivate veloci.
2: Summer One.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnitine Fast con carnitina. Carnitine Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere

0: entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Lifted che peso. 1995, la nostra grande canzone, il pezzo che rese famosissimo in tutto il mondo i Lighthouse Family. La canzone parla di speranza e di come superare i momenti bui della vita con un sorriso. Io non so se Marta stava attraversando un momento buio, ma nel caso con questi biglietti per il Cavour l'abbiamo fatta
1: sorridere.
2: Grazie.
0: Marta,
2: sì.
0: Buongiorno.
2: Decisamente.
0: Stavi attraversando un momento buio davvero?
2: No, assolutamente no. Aggiungete felicità alla mia felicità.
0: Beh, ma che
1: finalmente
0: bel messaggio.
1: Qualcuno che lo dichiara e lo dice. Importante da considerare.
0: Marta, di dove sei?
2: Lissone,
0: famosa per i mobili, giusto?
2: Sì, arredamento, mobili, sì.
0: E tu che cosa fai di bello nella vita?
2: Io sono sarta nel settore dell'arredamento, tendaggi su misura.
0: Ah, che bel lavoro. Tanto Virginia ha proprio bisogno di un tendaggio su misura, giusto?
1: Allora, la mia cucina da lì arriva, lo dico, la mia cucina arriva proprio da lì. Bisogna pensare alle tende ora, al tendaggio.
0: Ma il tendaggio,
2: a trovarci.
0: Ma tendaggio su misura, cioè tende o anche altre cose? Dimmi una cosa particolare del tuo lavoro, che non siano le solite tende.
2: I drappeggi, quelli classici. Un arredamento classico, diciamo, poi vabbè, anche magari copriletti piuttosto che cuscini,
0: un po' tutto.
2: Sì,
0: carino. Sarta, bello dire. Sulla carta d'identità avevi scritto sarta? Sì,
2: ma in realtà operaia.
0: Beh, sarta era più bello, però
2: sì.
0: Va bene, dai. Allora, a che cosa regaliamo, Virginia, a Marta?
1: Allora, questi due biglietti appunto per andare al parco Cavour. Non andrai chiaramente da sola. Potrei portare un più uno, noi vorremmo sapere chi sarà questo più uno.
2: Sì, dai, il mio compagno.
1: Dai, se l'è meritato, dai.
2: Grazie davvero.
0: Ciao Marta, buona estate a te, a tutta la tua famiglia, a tuo compagno, divertiti.
2: Grazie mille, grazie.
1: Ciao, grazie
2: tante.
1: Alla prossima.
2: Ciao ragazzi, ciao.

0: ti vedo che hai paura. Fai bene ad avere paura.
1: Assolutamente no, ho paura soprattutto per questi super atleti che stanno nuotando della Senna in questo momento. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, insomma, europei di nuoto, è partita la 10 km in acque libere, stanno Paltrinieri per noi e gli altri stanno nuotando nella Senna, sai, no, tutte le polemiche.
0: Ma speriamo che vada tutto bene per quanto riguarda lo stomaco, più che altro.
1: Assolutamente, no? Perché l'ultima volta in occasione delle Olimpiadi, insomma, uno su tre si era malato di questi nuotatori. Speriamo che vada meglio. Comunque lo scenario è fantastico, nuotare, voglio dire, con attorno a tutti i ponti di Parigi, ci sono le immagini in questo momento che arrivano con tantissima gente. Dai, più tardi vi diremo anche com'è andata la gara, speriamo che Paltrinieri possa trovare un grande risultato. Cosa succede tra poco? Di che cosa parliamo?
0: Risultato pittoresco. Invece tra poco parleremo di tragedie, secondo me, perché ormai si stanno verificando sempre di più questi episodi dove persone molto importanti, che siano scrittori, attori, eccetera, sì, utilizzano l'intelligenza artificiale. Questo, oltre ad essere un peccato, è poi un grande problema.
1: Vabbè, insomma, una notizia che arriva dal Regno Unito che ha fatto davvero tantissimo scalpore. Tra poco, dopo le news, qui su Radio Number One.
2: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Ma buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ben ritrovati da Danny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito Roma non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. L'Iran gela Trump, nessuna negoziazione. Il negoziato è in corso con gli USA, fa sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il tycoon incalza, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Guerra Russia-Ucraina, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Verobiov. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumi, vicino al confine orientale, ha invece causato un morto e diversi feriti. Torniamo in Italia con la cronaca. Giovane si tuffa e non riemerge nel lago di Como. Ritrovato il corpo, presenti sul posto anche la guardia costiera, carabinieri e 118. Il giovane si era tuffato dal pontile della località acquaseria di San Siro, era riemerso per un attimo e poi è stato visto dagli amici andare a fondo. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni e schiaffi e frustate con la cintura, tentata violenza sessuale e una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui è avvenuto l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. Caldo sempre più torrido e diffuso, oggi sono 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate, solo 2 in giallo, Messina e Reggio Calabria. Le correnti di aria bollente e afosa persisteranno sulle nostre regioni per gran parte della settimana e si allontaneranno solo a partire dal prossimo weekend. Da nord a sud le temperature non scenderanno sotto i 38 gradi e in Sicilia e Sardegna supereranno anche i 40. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
9: Nei GV Club in Sardegna.
10: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: no?
1: Ma guarda, questa è una storia però che ha davvero dell'incredibile. Mondo letterario, giovane studente, si chiama Jerry Falade, che sì? manda il classico manoscritto, opera prima, quindi no, manoscritto agli editori, ok? Gli editori leggono questo manoscritto che si chiama Call Me, I'll Hide the Body, quindi chiamami, nasconderò il corpo, quindi è un thriller. Si innamorano di questo libro e di fatto si scatena un'asta di ben 14 editori che vogliono i diritti di questo libro, quindi un libro evidentemente molto molto bello, di successo. Mettono sotto contratto lo studente per 2 milioni di dollari e poi succede l'incredibile, emerge un dettaglio.
0: Emerge un piccolissimo dettaglio, ovvero pare che questo alcuni pezzi siano stati scritti con l'intelligenza artificiale. Chiaramente questo non è che l'ha detto una persona così per sbaglio che si è messo a leggere il manoscritto, ma ci sono stati più editor che si

0: quanto scorre velocemente, non sono tutti dettagli che per noi magari lettori non sono importanti, però per dei professionisti che sanno e capiscono le dinamiche della scrittura hanno insomma aperto dei campanelli d'allarme.
1: No, anche perché lui, lo studente, ha detto no, io non l'ho scritto, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ha rassicurato, però sai come fai a saperlo? Cioè tu dichiari delle cose, non c'è un meccanismo puro, però gli editor, che sono quelle persone che leggono, no, sistemano un po' i libri, hanno detto attenzione, abbiamo alcuni dubbi, perché come hai detto tu, il ritmo di alcuni passaggi, il tono, sembrerebbe portare all'intelligenza artificiale. Lui nega, lui continua a negare, fatto sta che è stato stracciato il contratto. Però la domanda è questa: il libro è bellissimo, volevano farne addirittura già un film, quindi è bellissimo, probabilmente lo ha scritto lui, diciamo così, all'80-90%, si è fatto un po' aiutare dall'intelligenza artificiale. È lecito portarlo avanti e leggerlo lo stesso oppure no?
0: Perché pare che sia molto, bisognerebbe molto capire fino a quando è possibile utilizzare questo tipo di strumenti, perché insomma abbiamo detto per un sacco di tempo l'intelligenza artificiale comunque ci aiuterà nei lavori eccetera. Se può dare una mano anche sotto questo punto di vista, nel senso, non penso che l'abbia scritto tutto.
1: No, penso proprio di no. Vediamo che cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Allora, storia bellissima, thriller davvero di quelli che ti tengono incollato alle pagine. Se non ti dicono niente, tu lo leggi, non sei nulla. Però volete sapere se è stato scritto dall'intelligenza artificiale oppure non cambia nulla? Perché alla fine tu, quando hai il libro in mano, chi te lo dice?
0: Cioè, però secondo me è scorretto dire stato scritto, cioè dei pezzi. Possono essere stati semplificati.

0: Vabbè, io mi rifiuto di pronunciare questa canzone proprio
1: perché
0: non sono,
1: ma
0: non sono capace. In francese io so dire je m'appelle, pain chocolat, bonjour. Basta.
1: Faccio Dimash me depilla.
0: Sì, me depilla, me depilla.
1: Non è che mi depilo, mezzo, vuol dire domenica, mezzogiorno in punto.
0: Vabbè, abbiamo capito. L'editor, colui che sa tradurre tutte le lingue del mondo, ce l'abbiamo qua.
1: Intanto è arrivato un messaggio. Venite per favore il titolo di questa canzone. Vedi che alla fine attira. Allora, il tema dell'intelligenza artificiale che ha firmato questo contratto milionario per questo giovane studente universitario americano fa discutere, perché, ripetiamo, il suo best seller Call Me, I'll Hide Buddy è davvero un libro fantastico, hanno detto gli editori, l'hanno letto, erano già pronti a fare delle serie televisive, gli hanno fatto un contratto addirittura già per un altro libro, poi però ad un certo punto, mentre lo leggevano gli editor, hanno detto guardate che
0: c'è qualcosa che non va, che non quadra.
1: Infatti, c'è qualcosa che non va, il tono, le parole usate, qui c'è di mezzo l'intelligenza artificiale. Hanno parlato con lui, lui, però sai, quando tu hai il dubbio, poi cosa fai? Lui dice no, non l'ho usata. Loro sì,
0: no, infatti
1: usata.
0: Sarebbe interessante capire come si potrebbe approfondire questo cioè con prove. Come si fa?
1: Non lo so, perché non è che tu. Poi lui, ovviamente, proprio io penso, lui avrà scritto il libro e poi si sarà fatto aiutare magari per qualche brano, per qualche pezzettino, una ripulitura, qualche cosa con l'intelligenza artificiale. E lui dice: noi non l'ho utilizzata. Il romanzo adesso era previsto in uscita per il 2028 e resta sospeso. Però domanda. Se nessuno vi dice niente, vi arriva questo libro che gli esperti dicono era bellissimo, bellissimo,
0: sì,
1: davvero.
0: Comunque gli esperti lo dicono, è sempre lì, è un giudizio quindi molto, molto importante.
1: Ho capito, ma questi editori erano pronti, gli hanno fatto firmare un contratto da $2 milioni e già un altro libro doveva arrivare, perché questo evidentemente scrive benissimo. Se fosse arrivato sul nostro comodino, noi l'avremmo letto, avremmo detto: cavoli, questo libro è bellissimo,
0: fantastico.
1: Erano già pronti a farci un film. Però c'è un però, alcune parti forse sono state scritte con l'intelligenza artificiale, ma è davvero un problemone?
0: Cioè, questo sarà insomma l'abitudine, poi il futuro, esatto,
1: perché io ti dico questo, oggi se ne accorgono, domani forse, ma dopodomani nemmeno gli editori se ne accorgeranno.
0: No, dopodomani la gente non saprà scrivere perché avrà sempre usato l'intelligenza artificiale, purtroppo, ahimè.

0: artificiale, pro o contro, ma soprattutto sarà veramente il futuro di tutti i lavori, che non significa essere completamente sostituiti, significa avere dei piccoli aiuti, essere più veloci a fare determinate cose, revisioni, beh, eccetera. Tema comunque delicato, perché ha sicuramente un sacco di pro, ha tantissimi contro, soprattutto è imprevedibile perché non sappiamo a lungo termine gli effetti che avrà sulle nostre vite, quindi siamo ancora in un momento di analisi, no? Cioè tra 10 anni sarà più facile capire effettivamente.
1: Sembra un pensiero condivisibile. Qui stiamo parlando di un libro, e se aprissimo tra l'altro il cassetto nel quale ci sono le canzoni di molti giovani autori italiani, io ti direi che anche lì a piene mani, secondo me, nell'intelligenza artificiale. Però se il prodotto finale è quello che lui voleva trasmettere, sai che è un dibattito aperto, è comunque uno strumento, perché l'idea, certo, la puoi avere tu, la scrivi un po', te la fai correggere, la risistemi, alla fine è un prodotto tuo, hai uno strumento in più.
0: Sì, l'idea è tua comunque di base, non è stata
1: migliore delle ipotesi, certo. Poi c'è la peggiore, che fa tutto l'intelligenza artificiale, ma quello...
0: Poi è importante anche considerare, visto che stiamo parlando di libri, influencer, eccetera, che hanno pubblicato libri che chiaramente non sono stati scritti
1: da loro, da per loro, esempio. Questo è anche un
0: sempre
1: altro
0: poi
1: tema.
0: Un editor, quindi stiamo entrando in discorsi di cui potremmo parlare per ore, fino ad arrivare a tutti i complotti della vita.
1: Direi anche per anni. Ci limitiamo alle previsioni meteo che arrivano tra pochissimo qui su Radio Number One.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
1: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One Meteo.
8: La situazione meteo per i prossimi giorni. È già trascorsa una settimana dall'inizio di questa quarta ondata di calore, temperature alte in tutta Italia. C'è una buona probabilità, lo dicono i modelli, che la calura possa protrarsi fino a Ferragosto, tenendo sotto scacco non solo l'Italia ma anche gran parte dell'Europa meridionale. Dobbiamo però precisare che con il passare dei giorni la cupola anticiclonica subirà delle sollecitazioni, soprattutto da parte delle correnti atlantiche che interessano l'Europa centro-settentrionale, che andranno ad indebolire il bordo settentrionale del promontorio, con conseguente incremento dell'instabilità e possibile attenuazione del caldo. Tradotto, questa variazione sarà più evidente sul nord a partire già da venerdì, quando le massime, dagli attuali 34-39 gradi, scenderanno a 30-35 gradi e i temporali potranno interessare anche molte zone di pianura. Per ora ci fermiamo qui. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Moving to the Sun, canzone che abbiamo appena ascoltato qua in diretta su Radio Number One. Allora, l'intelligenza artificiale che sicuramente dà una mano in alcuni lavori, ma può essere anche un'arma a doppio taglio se utilizzata nella maniera sbagliata. Questo secondo alcuni esperti.
1: Soprattutto nella parte artistica, perché qui stiamo parlando di un best seller, di un libro, di un romanzo, di un thriller che per il quale era già stato firmato un contratto da $2 milioni per questo studente americano. È stato stracciato il contratto perché pare perché ci sono dei dubbi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Lui si difende e dice che non l'ha utilizzata, però la domanda che abbiamo fatto è questa: cioè, il libro era comunque bello, libro bellissimo, hanno detto davvero uno dei libri che avrebbe fatto, ormai uso condizionale, avrebbe fatto la storia della letteratura dei thriller degli ultimi anni.
0: Volevano fare anche un film, quindi significa che davvero era piaciuto molto.
1: Però ecco, se tu dai questo libro a 100 persone, 100 persone non si accorgono che è scritto dall'intelligenza artificiale, se ne sono accorti questi esperti. Sentiamo questa opinione.
2: Buongiorno ragazzi, sono Claudio. Ma io in questi casi sono abbastanza, diciamo, di manica larga. Se un'opera è comunque bella, se ti appassiona e lui l'ha scritta con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, non vedo perché non debba essere, insomma, fruita dalle persone. Tornando indietro a ritroso, è un po' come se nell'antichità qualcuno si fosse fatto aiutare da un dizionario. È chiaro che era un aiuto in più per trovare parole che non conoscevi o la sapere, insomma, con le proporzioni al giorno d'oggi è comunque uno strumento che è stato utilizzato da qualcuno che ha avuto alle origini un'idea, ha messo giù una storia e magari si è fatto poi aiutare nella correzione. Ma anche se fosse completamente generato da un'intelligenza artificiale e ti riscuote però un'emozione, la storia ti appassiona, perché no? Poi un altro discorso è se lui l'ha fatto spacciandosi per "l'ho fatto io", poi invece no, allora è un altro discorso. Ma l'opera in sé, anche se creata non da un umano o non totalmente da un umano, se raggiunge il cuore delle persone, così come se fosse anche una canzone o altre creazioni, insomma, io la vedo come una cosa positivo, insomma, un ampliamento della creatività.
1: Allora, questa è un'opinione tra l'altro abbastanza diffusa, però a proposito di canzoni, ok, tu hai una canzone dei Pink Floyd originali, l'ascolti, e poi ti arriva una band assolutamente diciamo non di plastica, però assolutamente
0: quasi
1: prodotta dall'intelligenza artificiale, che in base a quell'esperienza lì che ha raccolto ti produce una canzone uguale a quella dei Pink Floyd. Ti tocca il cuore, c'ha le note giuste, quindi cosa fai? L'accetti?
0: No, secondo me è quasi impossibile che possa creare quel tipo di per fortuna,
1: tu
0: di
1: dici,
0: sentimento,
1: non ce la fa?
0: Legame di emozione, no, perché non so effettivamente quale possa essere in questo momento.
1: Ma la impara Virginia, la impara, secondo me l'intelligenza artificiale impara impara assolutamente, però voglio dire, sono dei punti di domanda
0: ed
1: che ci facciamo.
0: Empatica ed emozionare,
1: storia comunque la sa scrivere. Qui ad esempio però abbiamo invece un'opinione completamente diversa, quella di Sabrina da Cremona, che ci dice: personalmente provo un po' di dispetto e mi sentirei un tantino truffata se penso a Dante o a Tolkien, quelli sì che erano scrittori, sai, comprare. Però è vero quello che ha detto il nostro ascoltatore: se tu lo dici, questo libro è scritto dall'intelligenza artificiale, lo compri, ti piace, lo sai. Se invece tu bari, quello invece non va bene. Guarda, io ho appena letto un libro di Ilaria Tuti, che è una delle mie scrittrici preferite, e alla fine del libro, nell'ultima pagina, c'è questa frase qua: per scrivere questo libro non ho utilizzato l'intelligenza artificiale. Io sono stato contento di leggere quella frase.
0: Sì, sicuramente c'è anche una piccola polemica barra frecciatina,
1: ci sta,
0: perché
1: ci sta,
0: evidentemente ci sta. Queste notizie, questi scandali nel mondo delle storie, dei romanzi, dei libri, eccetera, si sono già manifestate, quindi secondo me specificarlo è anche un po' come dire però, è fatto tutto da me.
1: Però lei scrive da Dio, lei era tutti una delle mie scrittrici preferite, bravissima. Ad esempio, questa canzone di Alfa, Vai, è stata scritta dall'intelligenza artificiale oppure da un umano?
0: È stata scritta da Alfa.

0: venuta un po' di fame.
1: Cosa vorresti mangiare?
0: Una ricetta, sorprendimi, scusami, tu che sei uno chef.
1: sorprendimi che cosa. Ti faccio un gazpaccino. Ti piace il gazpaccio?
0: Sì, buono. Io accetto tutto. È difficile che ci sia qualcosa che non mi piace, a parte i formaggi, però vabbè.
1: Questo per dirvi che fra poco entriamo nella cucina di questo famoso chef milanese che è stanco di questi clienti che vanno nel suo ristorante solo per postare le foto dei suoi piatti più famosi. Quindi lui toglie quei piatti, capito?
0: Ma dai, ragazzi, aiuto.
1: Lui si chiama lo chef di Trippa, il ristorante, quindi fra poco vi spieghiamo che cosa è successo dopo una grandissima canzone.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: pazzesco, diciamo che fu il primo album di un artista solista a piazzare 4 brani nella top 10 della classifica americana, ma nonostante questo risultato incredibile, milioni di copie vendute, Michael poi rimase deluso perché non vinse il premio come album dell'anno ai Grammy, quindi sicuramente tanta felicità ma anche tanta delusione che si nasconde dietro a tutto questo.
1: Andiamo in questo ristorante di Milano, Trippa, lo chef si chiama Diego Rossi, molto molto conosciuto, zona Porta Romana, ci sono tantissime persone insomma che vanno a mangiare lì perché si mangia molto bene, ma ci sono anche molte persone che vanno a mangiare lì perché sono attirati da tutto il movimento social, dai piatti ormai instagrammati, e quindi lui si è un po' arrabbiato perché ha detto insomma vengono qui, ordinano sempre il vitello tonnato e le tagliatelle burro e parmigiano, ok, ordinano sempre quei due piatti lì, perché è partita questo trend topic con questi due piatti sui social, ok, per cui tutti pare insomma che tu o quasi tutti vengano solo per fotografare quei due piatti lì, e allora io li tolgo dal menù, hai capito?
0: Allora è sicuramente onesto sotto questo punto di vista, perché tante persone potrebbero dire vabbè è una fonte di guadagno per me, quindi sì, continuo a farlo senza preoccuparmi di questo, invece secondo me vedi è proprio qui che si nasconde poi l'arte, l'amore per quello che è il proprio lavoro. È sicuramente triste questa cosa, ma basta guardarsi un po' intorno, ormai anche coppie che stanno sempre con il telefonino su Instagram non scambiano una parola, e quindi è un po' l'altro aspetto negativo di quello che succederà poi nel futuro prossimo, di quanto i social continueranno a far parte delle nostre vite. Secondo me ci sono molti più aspetti negativi sotto questo punto di vista piuttosto che non l'intelligenza artificiale, come abbiamo citato prima.
1: Allora lui dice attenzione, perché Instagram, a proposito di questi piatti che lui ha tolto dal menù, non condiziona solo quello che scegliamo, ma condiziona il modo in cui viviamo un'esperienza ancora prima di averla vissuta. Cioè
0: ma
1: lui dice, vengono, tra l'altro me ne sono accorto, lui racconta, no, in questa intervista al Corriere della Sera, due clienti sono entrati da Trippa, due clienti, ragazze, sono entrate da Trippa per mangiare le tagliatelle che avevano visto decine di volte sui social. Quel piatto era finito, il resto della cena è piaciuto, ma la delusione è rimasta. E
0: ma
1: quindi
0: dai,
1: lui ha capito insomma che loro erano lì solo per quella cosa lì. Quindi lui toglie per un po' dal menù i due piatti, secondo me fa bene, e queste due ragazze, quando ritorneranno, sceglieranno altri piatti, no?
0: Perché, sì, perché si spera. No? Non solamente per mettere la foto su Instagram,
1: ma anche
0: però,
1: per
0: insomma,
1: mangiarli.
0: È uno status ormai, tu non vai lì per il tuo piacere personale, ma per dimostrare

0: Maledetto Mece, Fulminacci in diretta su Radio Number One. Allora, stiamo parlando di questa notizia che sicuramente fa molto discutere le nuove generazioni con quelle un po' più vintage, diciamo così. Il caso di questo chef che ha deciso nel suo ristorante di non fare più determinati piatti che sono quelli che poi venivano sempre fotografati e postati sui profili Instagram, TikTok,
1: ma
0: eccetera.
1: Sì, ma allora, non c'è nulla di male a fotografarlo, però lui, lo chef Diego Rossi, lo chef di questo ristorante famoso a Milano che si chiama Trippa, ha capito che quella cosa lì del fotografare era davvero l'unica ragione per cui ad esempio questa ragazza e molti altri andavano lì, cioè ordinavano solo quei due piatti lì, tra l'altro vitello tornato, le tagliatelle, non piatti esagerati, perché dovevano fotografare quelle cose lì. E quindi alla fine lui dice non assaggiano altri piatti, perdono l'esperienza, cioè non è che hanno scelto delle cose, gli sono piaciute e hanno pubblicato, va bene, loro sono venute per fare quella cosa lì. Infatti il giorno in cui non c'erano, queste sono rimaste deluse. Ed è vero, cioè viene, è quasi l'esperienza non la vivi più, viene anticipata. È come quando vai alle cime di Lavaredo, magari non hai delle scarpe da trekking, non hai mai fatto una passeggiata in vita tua, ma devi andare lì a fare la fotografia delle cime di Lavaredo.
0: Sì, poi abbiamo avuto purtroppo anche, visto che ci sono state anche delle notizie brutte sotto questo punto di vista, perché poi ci sono persone che magari determinate cose non le sanno fare, eccetera. Però al di là di questo, comunque io appunto domenica farò la mia ultima diretta prima di andare in ferie, e ho deciso per queste vacanze che non voglio postare neanche una storia su Instagram, nulla, zero.
1: Niente, va bene,
0: sì,
1: va
0: per
1: bene.
0: Disintossicarsi un pochino dal telefono. Cosa ne pensi?
1: No,
0: in realtà non è che lo uso tanto,
1: Va bene, a me dispiace un po' perché seguo sempre le tue storie, mi piace vedere. Non è vero, non le guardo. Ma perché io non sono così attento sui social? Sì, li guardo, li utilizzo, però insomma, va bene, allora fai una cosa, manda delle fotografie solo a me. Ma ne riparliamo domani, va bene? Ok? Io fra poco
0: ore 10
1: mi collego con i nostri amici che ci aspettano in Sardegna, l'IGV Club Santa Clara, un'oretta in spiaggia, noi ci ritroviamo domani, punto di domanda?
0: Sì, certo, invece voi godetevi la Summer One migliore che ci sia.
1: Ciao ciao.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Le 12 in punto su Radio Number One, arrivano le news.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
8: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
7: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
8: Così mamma è felice e io di più.
9: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles è al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito Roma non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Guerra in Ucraina, 4 persone tra cui 3 civili sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona prima di attaccare dei civili e ucciderne 3, ha scritto Mikhail Razoyev su Telegram. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato subito arrestato. Per la cronaca, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini e una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, lo riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina di Ercolano in provincia di Napoli. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, trasportato all'ospedale del Mare, è morto per i traumi riportati. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi. La bandiera rossonera con il 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, ha sventolato per tutta la durata dei funerali, accompagnata dall'applauso dei tifosi e dei cori "C'è solo un capitano". Tante le maglie storiche, come quella con Mediolanum come sponsor, tutte con il 6 sulla schiena, e tanti personaggi, gli ex compagni del capitano indimenticato. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
11: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
12: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
14: Mamma, torniamo
13: facciamo le IGV Club in Sicilia?
14: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
15: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
16: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
17: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
15: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Buongiorno a tutti, GV Club Santa Clara Sardegna. Partiamo subito con l'appello. Chiara Papanicolaou. Non ti sento, ripetiamo, Chiara.
2: Presente, presente, oh. Prof, mi sente, ci
1: sì,
2: sono.
1: La sento, si
2: buongiorno,
1: prepari, si
2: buongiorno.
1: Che poi la interrogo. Manuela Doriani.
3: Non c'è oggi a casa con la tonsillite.
1: Ecco,
3: ha portato la giustifica.
1: Questa giustifica non va bene. Il direttur Stefano Carboni. C'è anche lui?
4: Presente.
1: Presente con questa voce, lui sarà preparatissimo di sicuro.
2: No, lui non ha studiato,
1: non
2: no,
1: ha studiato.
2: La prego.
1: Adesso
2: no,
1: arrivo.
2: Oggi no, oggi no.
1: Allora, come va in spiaggia? Tutto
2: Claudio
1: bene?
2: Chiari, presente?
1: Presente, ma io interrogo, non fate i furbi. Quindi fra poco interrogo, dai. Va bene, iniziamo.
2: Iniziamo, iniziamo, siete in diretta IGV Club Santa Clara, Costa Smeralda, Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou per l'appunto presenti.
3: Tra poco vi raccontiamo tutto, vi raccontiamo l'argomentone di oggi. Iniziamo con Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: I giorni più belli dell'anno IGV Club, IGV Club Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? La voce di Noemi su Radio Number One IGV Santa Clara. Claudio, te lo dico in sardo.
2: Sì.
1: A Fancaut Casasciopa.
2: Ah beh, certo, è sardo, l'ho riconosciuto tra l'altro.
1: L'hai
2: subito.
1: Riconosciuto, vero? È tre giorni che sono qui e già parlo in sardo come se fossi qui. Perfetto. Da sé. Come si...
3: Lo diciamo giusto?
2: Dillo. Sì.
3: Basca e morri.
1: Adesso allora te lo dico anche in greco. Canni para polisesti. E abbiamo, poi dopo lo facciamo dire in spagnolo dalla Doriani. Fa molto caldo, infatti noi ci siamo rinfrescati con una bella anguriata offerta dallo staff di GV Santa Clara.
2: Bello.
1: E mentre mangiavo questa anguria pensavo, questa anguria bella fresca, pensavo che ci sono tanti italiani che ne approfittano durante le vacanze per imparare a cucinare, cioè frequentano corsi con chef più o meno stellati per imparare a far da mangiare di livello.
2: Assolutamente, c'è proprio una tendenza di quest'estate. Molti italiani approfittano insomma dei giorni di vacanza per andare nei ristoranti, anche in alcuni resort, e partecipare a questi corsi di cucina da parte di chef stellati, no? sempre più bravi. È davvero una mania, ma anche una passione, io lo direi anche in positivo, che interessa tantissimi italiani. Però ognuno di noi, secondo me, anche la persona più scarsa in cucina, ha un piatto forte, no? Un piatto forte che ha insegnato qualcuno, che potrebbe insegnare a qualcuno, no?
1: Tutti tranne te,
2: questo mi sembra.
1: Io non vado oltre l'uovo al paletto, no, però mi dai un assist per mandare la Doriani in giro, sì, per la nostra magnifica spiaggia a intercettare quei turisti che qui mangiano seduti belli al tavolo,
2: certo,
1: serviti dallo staff della cucina meravigliosa di GV Santa Clara, ma che quando sono a casa invece cucinano, e quindi cerchiamo di scoprire qual è il loro piatto forte che potrebbero,
2: certo,
1: insegnare, che potrebbero,
2: sì,
1: presentare in un ristorante, magari anche qualche piatto originale. Quindi, cara Manuela, vai a cercare gli chef di GV Santa Clara. Intanto su Radio Number One prosegue la nostra musica.

0: diretta dalla Costa Smeralda, IGV Santa Clara, Radio Number One. Stiamo parlando di cucina. Claudio, vogliamo ricordare i nostri ascoltatori di Radio Number One, perché come ogni giorno vogliamo coinvolgere anche tutti i nostri ascoltatori nell'argomento di giornata che riguarda i nostri ospiti qui, sì, ma coinvolge chiunque. Parliamo di cucina.
1: Assolutamente. 393-444-0444 per spiegarci qual è il vostro piatto forte, non quello che amate mangiare, quello che nel quale siete cintura nera nel prepararlo, insomma, quello che potreste insegnare a qualcun altro. Insomma, questa è, insomma, ognuno ha il suo piatto forte.
0: Allora, qui c'è la Manu, che è in compagnia di uno dei personaggi più belli e pazzi di IGV Santa Clara, che tra le mille qualità, a quanto pare, è anche cuoca.
2: Allora, io sono qui con Laura, che mi stava insegnando a non strapazzare le uova. E io la guardavo come una mucca davanti a un passaggio a livello, non capendo che... Allora, adesso ci arriviamo. Lei è di Torino, Laura, ciao.
3: Ciao.
2: Però il suo piatto forte è?
3: Beh, quello di tutti, la carbonara.
2: Di tutti, non
3: dai,
2: di te.
3: Facilissima, su, dai.
2: Cioè, tu se devi invitare un tipo a casa tua per lo vuoi conquistare, carbonara.
3: Sì, vado sul sicuro, carbonara, uova, guanciale, pecorino, pasta, finito.
2: E come non si strapazzano le uova?
3: Esatto, non deve diventare frittata, quindi spegni tutto e quando è tutto spento ci metti l'uovo col pecorino, così rimane un po' a cremina.
2: Hai capito. Io comunque anche col plin torinese avresti fatto una bella figura, eh?
3: Sì, certo.
2: Certo,
3: li compri e poi fai una bellissima figura.
2: Esatto.
0: Mi vengono in mente tutta una serie. No, ma lasciamo perdere. Grazie alla nostra Laura, alla nostra Manu, che continua a cercare chef in giro per la spiaggia di IGV Santa Clara. Intanto la nostra musica, c'è Magnetic, The Bowser.

0: cosa che ti passa? Noi qui balliamo la musica di Radio Number One in spiaggia ai GV Santa Clara, Costa Smeralda, Sardegna. C'è chi per farsela passare balla e chi invece cucina, non solo qui ma in tutta Italia, giusto Claudio?
1: Sì, visto che tu balli mi pare di capire che non cucini, giusto?
0: No, è bravissimo, è un'equazione perfetta.
1: Perfetta, sentiamo la nostra ascoltatrice.
2: Ciao Claudio, ciao ragazzi.
0: Non la sentiamo.
2: Io potrei insegnare a fare le lasagne. Sono una bomba. Una bomba, oltre che una bomba calorica, sono buonissime.
1: Allora lei Sami potrebbe insegnare, beh, le lasagne sono un gran classico, quindi insegnarle nel modo giusto può essere molto prezioso,
0: Perché c'è lasagna e lasagna, ma sentiamo invece lo chef che abbiamo in spiaggia in questo momento con la Manu.
3: Allora siamo partiti da una torinese che cucina alla carbonara, volevo trovare un romano e l'ho trovato, si chiama Gianni, ciao.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Cosa rispondiamo alla torinese che fa la carbonara?
4: Io mi verrebbe in mente un insulto perché la torinese che fa la carbonara, però non lo dico per cui la carbonara è un'arte.
3: Senti, invece tu sei cintura nera di?
4: Io faccio benissimo la pasta in bianco perché
3: no.
4: No, la pasta in bianco è un optional, però vengono molto bene i peperoni al forno.
1: Sì.
4: Vengono molto bene l'insalata di funghetti crudi, eccetera, eccetera.
3: Cioè, scusami, mi hai detto che tu sei già, fai una cucina un po' più elaborata e mi parli dell'insalata di funghetti cruda? Ah,
4: però è buona,
3: capito.
4: Però il pezzo forte mio è il petto di pollo al limone.
3: Alla griglia.
4: Petto di pollo, no, se lo metto sulla griglia viene via.
3: A Gianni, ma che me stai a dire a Gianni? Era il grande chef e poi fa il petto di pollo al limone, dai su! Gianni!
1: Non benissimo.
0: È partito come un fenomeno e l'ha chiusa con la pasta in bianco. Ci sfidiamo io e lui. Musica su Radio Number One, c'è Miles Smith.

0: Sondaggio invidia, raccoglieremo i migliori, insomma, l'ha provato un po' di invidia per i nostri amici che sono al mare oppure no? Io tantissima. E poi naturalmente rispondete al nostro sondaggio: qual è quel piatto nel quale siete cintura nera e che potreste insegnare a qualcun altro? Torniamo in spiaggia tra pochissimo.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: Irama con Cabana su Radio Number One, in diretta dalle 12 alle 13 tutti i giorni da IGV Santa Clara in Costa Smeralda in Sardegna. Caro Claudio,
1: sì,
0: è arrivato quel momento che, piacendo o non piacendo, siamo costretti, si è preso il suo spazio questo ragazzo detto Fuego, e vuoi o non vuoi arriva il momento della freddura. Tutti,
2: ragazzi, voi non capite l'arte comunque, ma tutto il mondo ce lo invidia. Cioè, voi non sapete che tutte le altre radio se lo litigano, le televisioni di tutto il mondo lo vorrebbero con loro, cioè non, veramente non siete consapevoli di questo. Fuego e la sua freddura bollente.
3: Buongiorno amici. Allora entriamo in camera da letto e guardate dove si nasconde il formaggio, sotto il letto.
2: Grazie.
0: Come faremo a uscirne, Claudio? Sì. Vedo che ti stai sbellicando.
1: Sono senza parole. Senza parole.
0: Per fortuna che ce l'ha Agnes con Release Me.

0: La voce di Agnes con Release Me su Radio Number One, nel bene e nel male, purché se ne parli, Claudio, perché so che arrivano dei messaggi contro fuego. Non ne possono più, poveri ascoltatori.
1: No, sì, diciamo che l'ultima sua freddura, dopo una serie di successi incredibili, diciamolo, sì, nelle scorse settimane, diciamo, ha lasciato perplessi alcuni ascoltatori. Ne prendiamo uno, sentiamo.
2: Ma solo io non ho capito quella cagata di battuta. Ciao Roberto.
3: Ma era così facile, era così divertente. Allora, dov'è il formaggio sottilette, le sottilette?
0: Sì.
2: Ma solo io non ho capito quella cagata di battuta.
3: Allora, quante volte te lo devo spiegare? Se non ascolti, non lo capisci.
1: Potrebbe diventare la sigla, del momento freddura. No, dai, non siamo troppo.
0: Da domani la utilizzerei. Cercasi disperatamente chef dalla spiaggia di GV Santa Clara. Che piatti ci proponi, Manu?
3: Andiamo a Napoli, perché ho qui vicino a me Stefania.
4: Ciao a tutti.
3: Che però parla per conto della mamma, che è molto timida ma cucina benissimo. E cintura nera di?
4: Genovese. Ogni domenica, cucinata rigorosamente dal giorno precedente. Al massimo io sono quella che la mangio il giorno dopo, al massimo me la porto anche a casa per i giorni successivi. Poi
3: piatti tipici napoletani.
4: Napoletani, casatiello, parmigiana di melanzane, struffoli a Natale, pastiera a Pasqua.
3: Che bontà. E niente, l'unica che non sa cucinare sono io.
4: E anch'io, siamo in due.
3: Perfetto.
0: No, anche io, Manu, quindi se la signora volesse venire a fare un breve soggiorno a Torino, io la accolgo a braccia aperte.
4: Io ho detto anche di aprirsi un ristorante, lei è pronta per aprirsi il ristorante.
3: Mandala a Masterchef.
4: Così. No, oppure no, ce la teniamo a casa, così ci cucina.
0: Ottimo, ottimo. La signora ci nutrirebbe tutti su Radio Number One, Miley Cyrus con Flowers.

0: GV Club Santa Clara, siamo in Sardegna, ci torniamo tra un attimo. 393-444-0444 per il vostro esclusivo messaggio dell'invidia nei confronti dei nostri amici che sono in spiaggia. Forza, fatevi avanti, ascolteremo i migliori alla fine di questa oretta insieme.
1: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Tenope su Radio Number One. Concludiamo l'argomento chef in estate con qualche piatto che ci propongono i nostri ascoltatori.
1: Allora Carla da Brescia ci dice: posso insegnarvi a fare i biscotti, perché da un annetto a questa parte ho questa passione, sono diventata bravissima, posso insegnarlo a chiunque, anche a Chiara.
0: Perché stavo pensando che, guarda, non sembra, ma il biscotto fatto in casa è molto difficile, perché o ti viene gnecco molle molle, infatti, oppure secco secco, quindi raccolgo l'invito, quindi ti aspetto per questa lezione di biscotti su Radio Number One. Questa è bellissima, Robin Thicke e Pharrell Williams.

0: pezzo del 2013 l'abbiamo amato, l'abbiamo riascoltato su Radio Number One. Siamo in diretta dai GV Santa Clara, Sardegna, Costa Smeralda, insieme ancora per qualche minuto con Manuele, Chiara e un ospite in questo momento, Alessandro, che ha un bel progetto da presentarci. Manu,
1: allora, questo è il momento della dedica e oggi abbiamo una dedica molto speciale, perché appunto Ale Panico, che è qui vicino a me, lo saluto.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: L'emozione da 1 a 100.
2: 100.
1: Allora, sì, è anche l'interprete del pezzo che tra poco ascolteremo, che è uscito proprio in questi giorni, che presentiamo praticamente per la prima volta.
2: Assolutamente, poi per chi è appassionato di musica come me, ma come tante persone, avere la possibilità, quindi grazie a voi veramente per questo regalo, di sentire il proprio brano passare sulle frequenze di Radio Number One, è veramente un sogno che si realizza, grazie.
1: E a chi la dedichiamo, Ale?
2: Ovviamente a voi che mi avete dato questa possibilità, ma anche a tutte le persone, quindi tutti quelli che hanno qualcosa che non vogliono dimenticare. Il testo racconta proprio di questo.
1: Ah, esatto. E allora, beh, lo ascoltiamo, si chiama Won't Forget, il progetto si chiama Technomad.
2: Esatto, Technomad, I Won't Forget, e spero vi piaccia. Grazie. Ciao.

0: Progetto di Ale Panico, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One e quando siamo proprio in chiusura anche per questo, che giorno è oggi? Martedì, mercoledì,
1: martedì
0: venerdì.
1: 4 agosto.
0: Ah, ma vedi come sei?
1: È scritto qui.
0: Ti ho trovato.
1: No, nel senso, neanch'io non è che ho ben presente in che mondo vivo. Però.
0: Mi sembrava che fossi un po' troppo sul pezzo per rispondere così prontamente. No,
1: va bene, siamo arrivati.
2: Posso fare una domanda? Ma perché Manu, quando parla al microfono, allunga il collo verso l'alto?
1: Perché Chiara è alta 2 metri e io 1 metro e una banana. So che volevi questa risposta, perché lo sapevi perfettamente, però sei una persona orribile e quindi hai dovuto sottolineare questa cosa. Sappi che il karma però agirà per me.
2: Attenzione, a proposito di karma, arriva un messaggio un po' cattivello, un messaggio dell'invidia. Attenzione, spero che l'acqua sia fredda e che il wifi non prenda. Firmato uno in ufficio.
1: Guarda, sai che lo spero anch'io, per cui perché speriamo, diciamo, che il karma ti dia ragione.
0: Siamo veramente in chiusura a questo punto. Grazie Claudio Chiari, Stefano Carboni, Sergio Labruna, Manuela Doriani, Luca.
1: A domani!
2: A domani!
0: Ciao a tutti, a domani! Ciao,
2: che
0: ciao!
2: È mercoledì, tra l'altro. A domani, ciao!
1: 5 agosto,
0: confermo.
3: I giorni più belli dell'anno. Club.
4: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Buon martedì, grazie agli amici della Sardegna. La linea la riprendiamo dalla Lombardia alle 13 in punto, tra pochissimo Summer One, ma prima le news.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
12: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. L'ultimo saluto a Franco Baresi nel nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due Coppe dei Campioni consecutive. Sentiamo.
14: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove più il Milan doveva stare.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
16: L'estate di Radio Number One.
9: E che estate, signore e signori! Buon pomeriggio, buon martedì, siamo arrivati al 4 agosto 2026, sono Stefano.

0: riferimento.
1: Bortolo, hey. Del Tonale, oh Stefano, appello per te. Cerco la Gigina, non è che me l'hai chiusa nel sarcofago della Sfinge?
0: No,
1: ciao,
0: ci mancherebbe.
1: Minchia.
0: Ci mancherebbe, Gigina è tutelata.
2: Ciao Stefano, il mister, buona radio, ti ascolto, un abbraccio.
0: Un abbraccio a tutti voi, buon appetito naturalmente a tutte quelle persone che proprio in questo istante da casa o magari di fretta stanno ascoltando, mangiandosi il classico panino sotto l'ombrellone e ce lo stanno raccontando al 3934440444. Benvenuti in Summer One, si torna all'indietro, Cowboy.

0: signore e signori, 11 anni fa, Adventure of Lifetime, Coldplay, sentiti qui su Radio Number One, aumentano le temperature e saliamo in quota.
1: Ciao Stefano, madonna, ho appena sentito in radio il mio marito Bortolo, mamma mia, mi sono desmentecata di dirle che sono partita per la Sicilia per andare a fare la fangoterapia.
0: Beata te.
1: Comunque, Bortolo, guarda che ho chiamato la mia amica Pamela, che viene su a darti una mano con le vacche, sì, ciao!
0: L'importante è tenere compagnia alle bestie.
2: Ciao Stefano, Damiano presente.
0: Ciao,
2: sotto
0: caro.
2: Questa bella temperatura mi trovo in quel di Piacenza. Ciao.
0: Ci sono quei 37-38 gradi, quindi torniamo a parlare di questa nuova ondata di caldo che dicono gli esperti non lascerà l'Italia prima di venerdì. Secondo le previsioni, fino ad allora ci sarà un caldo pazzesco. Anche oggi praticamente tutte le città o quasi da bollino rosso, sono 27 le città sotto osservazione, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione, quindi allerta gialla poi per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. E ad aggravare, diciamo, la percezione del caldo, cioè questo accumulo di umidità che porterà ad un disagio bioclimatico spiccato lungo le fasce costiere nelle pianure, rendendo poi l'atmosfera particolarmente pesante con queste notti ormai ribattezzate tropicali. E anche in Europa si boccheggia, amici e amiche di Summer One, perché a Vienna sono stati misurati 40.1 gradi, 38 a Madrid, 36 ad Atene e Parigi, 31 a Londra, e ci sono queste città incandescenti con l'asfalto che a Torino ha sfiorato i 64 gradi. Attenzione, perché se per caso poi l'infradito ti si rompe, è un casino per il tuo piedino. Torna la musica protagonista di Summer One con Drop Dead su Number One, Olivia Rodrigo.

per raccontarci un po' di voi. Ci sono i saluti che arrivano dalla Francia Corta ed è Edda a inviarceli. Saluta a me, grazie Edda, e saluta anche i programmatori che le regalano emozioni e canzoni 7 giorni su 7, naturalmente qui su Radio Number One. Torniamo tra pochissimo in Summer One.

0: Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One è dove vivi.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.

questa è Radio Number One con Stefano Federici, come ogni giorno Summer One dalle 13 alle 16, oggi 4 agosto, in mia compagnia da domani a sabato dal Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio, 13:15, e con me ci sarà lo zio Nasti. Tra pochissimo, signore e signori, parlando di calura e soprattutto di musica e divertimento, vi regalerò un paio di biglietti. Per beccarli dovrete rispondere in maniera corretta a una domanda che vi farò fra 3 minuti. Prima

inviandoci poi questa risposta naturalmente sul nostro WhatsApp al numero 393 444 0444. Vi ricordo che da domani sarò in diretta dal Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio, magari potrete venire a trovarmi proprio nella giornata di domani con questi due biglietti che Radio Number One è pronta a regalarvi proprio per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. La domanda è questa: di cosa ha paura chi soffre di nictofobia? Ripeto, di cosa ha paura chi soffre di nictofobia? Topi, coleotteri, buio, nettare. E ancora. Topi, coleotteri, buio o nettare? Pensateci, di cosa ha paura chi soffre di nictofobia? I topi? I coleotteri? Il buio? Il nettare? 393-444-0444, il più veloce beccherà questi due biglietti ingresso maggio per il Cavour Water Park di Valeggio sul Mincio. We

0: sottoscritto a condurre Summer One dalle 13 alle 15. Vi aspetto, Marta e Alice. Non fate scherzi, va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccione, buona estate, ragazze.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

quanto può fare l'amore, ma anche la musica non scherza, quando poi unisci le due cose. Signore e signori, cosa stiamo parlando? You Lewis and the News, siamo negli anni 80 con The Power of Love, grazie ai nostri programmi.

Weekend News. Siamo tornati nel 1985, quando mancano 14 minuti alle 2 del pomeriggio. Siete su Radio Number One, secondo appuntamento di questa calda settimana di inizio agosto con Summer One. E domani vi aspetto al Cavour, perché tornerò in questo fantastico parco acquatico in diretta qui su Radio Number One con Summer One dalle 13 alle 15. Non fate scherzi, se avete caldo vi aspetto, una stretta di mano, una bibita fresca e tanta buona musica.

Serial Lover, un altro pezzo meraviglioso tra le colonne sonore, tra il soundtrack di Il Diavolo Veste Prada. Siete su Radio Number One, signore e signori, buon pomeriggio. Gli italiani dicono siano un popolo di sognatori, e allora vi chiedo: date peso ai sogni che fate? Date la giusta importanza oppure non ve ne frega niente? Sognate magari qualcosa di bello, lo dimenticate appena svegli? Perché durante queste calde notti ci sono stati un paio di psicoanalisti che hanno condotto una ricerca proprio sui sogni, e sogno dopo sogno sono arrivati ad una conclusione: i sogni non vanno ignorati. Tra pochissimo ci sarà l'approfondimento, intanto raccontatemi al 393 444 0444 qual è l'ultimo sogno che avete fatto.

0: Isola corrente probabilmente nello studio di registrazione, di produzione con Chaperon che ci ha cantato questa canzone intitolata Good Luck Babe. Siete su Radio Number One, molti hanno caldo.
1: Stay. Faca.

0: scienziati hanno condotto questa ricerca sui sogni e sogno dopo sogno sono arrivati ad una conclusione, che i sogni, amici e amiche di Summer One, non vanno ignorati, quindi dovete cercare di ricordare quello che avete sognato. E addirittura uno dei due ritiene che i sogni abbiano, diciamo, uno scopo ben preciso, ovvero quello di stabilire un equilibrio psicologico, pertanto sono espressione dell'inconscio, ricordatevelo. Di conseguenza, approfittare dell'interpretazione dei sogni può aiutare a risolvere alcuni problemi o a conoscere meglio se stessi, dice uno dei due psicoanalisti. L'altro dice che i sogni hanno un significato e sono destinati a soddisfare un desiderio represso. Poi ci sono anche alcuni approfondimenti, ad esempio se per caso avete sognato l'acqua recentemente potrebbe indicare uno stato d'animo, oppure se siete donne anche una voglia di maternità. Se invece avete sognato di volare, cioè le persone che volano, i loro sogni sono persone ambiziose che lavorano a un progetto. Poi ci sono quei sogni in cui c'è il fuoco, ci sono le fiamme, e il sogno del fuoco indicherebbe un desiderio di cambiamento per questo psicoanalista, cioè esprimerebbe distruzione o un'esplosione di libido. Cioè il fuoco rappresenterebbe anche l'energia vitale, quindi la purificazione e l'idea di distruzione. E voi sognate? Avete fatto un sogno magari con il volo, l'acqua o il fuoco recentemente? Se è così, raccontatelo, sto qui apposta, non sono un vostro psicoanalista, però insieme a questi due psicoanalisti ho dato un'occhiata a questa ennesima ricerca che ha parlato proprio nelle ultime ore di pop di italiani che sognano. 393 444 0444. Torniamo tra pochissimo in diretta su Radio Number One con la seconda ora di Summer One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
7: Popolo di sognatori, signore e signori, tra pochissimo approfondiremo questa notizia, ma intanto abbiamo raggiunto le 2 del pomeriggio, spazio alle news.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
10: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
9: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
10: Così mamma è felice e io di più.
11: Radio Number One Notizie.
12: Ben ritrovati da Denny Nardi. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'UE. Bruxelles al fianco di Madrid, ha assicurato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Ancora tensione intanto tra Spagna e Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Albares, che ha definito Roma non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Per la cronaca, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini e una Smart 4-4 in un incidente in cui morì un bimbo di 5 anni, lo riferisce il Corriere della Sera. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina dalla popolazione della Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, con epicentro a 7 km da Pisa. Al momento sono ancora in atto le verifiche con il sistema regionale, ma per ora non ci sarebbero segnalazioni di danni. Parma, bambina chiama al 118, sono sola e ho fame. La piccola di 8 anni era in casa senza la presenza di un adulto da diverse ore. Al loro arrivo il personale sanitario e i carabinieri l'hanno presa in custodia e affidata agli assistenti sociali, denunciati dalle autorità alcuni componenti del nucleo familiare della bambina per abbandono di minori. Europei di nuoto 10 km nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri sfiora il podio nella 10 km degli europei di Parigi. L'azzurro è protagonista di una straordinaria rimonta, risalendo dall'ottava alla quarta posizione nel finale. Completano la prova italiana il 5° posto di Marcello Guidi e il 7° di Andrea Filadeli. Il titolo europeo va però al tedesco Florian Wellbroek. È il giorno dell'ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Migliaia di tifosi si sono radunati davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per partecipare ai funerali dell'ex difensore rossonero. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini a Van Basten ed altri calciatori iconici e dirigenti del Milan. I tifosi hanno tinto di rossonero questa giornata con bandiere che hanno al centro il numero 6 e con maglie storiche, naturalmente tutte con il 6 sulla schiena. Hanno echeggiato forte gli applausi dei tifosi e i cori. C'è solo un capitano. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: condotto una ricerca sui sogni. Uno dei due, abbiamo detto, ritiene che i sogni abbiano uno scopo ben preciso, quello di stabilire un equilibrio psicologico. Invece l'altro ha detto che i sogni hanno un significato e sono destinati a soddisfare un desiderio represso, facendo anche alcuni esempi. Se sogni l'acqua, l'acqua potrebbe indicare uno stato d'animo particolare, soprattutto nelle donne, quelle che sognano l'acqua, la voglia di maternità. Se poi sogni di volare, cioè le persone che volano nei loro sogni sono persone ambiziose che lavorano ad un progetto, mentre se sogni il fuoco, il sogno con fiamme e fuoco indicherebbe un desiderio di cambiamento. Cosa sognano i nostri ascoltatori?
1: Ciao Stefano. Ciao. Ho sognato che la Sfinge stava chiusa dentro un sarcofago e non usciva più. Chiedi un po' agli esperti che significato ha.
0: Te lo dico io, te lo
1: buone
0: dico.
1: Vacanze a tutti, Massimo da Torrazza.
0: Ciao Massimo, se sogni la Sfinge hai voglia di vincere qualcosa che tecnicamente la Sfinge non ti dà, però c'è chi giustamente come il mister annota tutto.
2: Ciao Stefano, Marcello, il mister. Allora, ciao, i mister. Sogni sono belli da fare, io tengo un block notes vicino al comodino perché poi è giusto poi interpretarli, no? Perché a me piace molto anche questa cosa di interpretare i sogni, quindi diciamo che dipende anche molto dallo stato d'animo della persona, però bello sognare, sempre bello.
0: È bello sognare, poi lui con questo block notes quando sogna, poi la mattina si sveglia, cerca di ricordare quello che ha sognato durante la notte e annota tutto. Bravo mister, di bene in meglio o di male in peggio?
3: Ciao Stefano, sono in ascolto, dunque i sogni sono tutti sempre confusi, ogni tanto mi è capitato di sognare i piccioni, vuoi sapere cosa vuol dire sognare i piccioni? E

0: Stefano?
1: Beh, non te lo dico io perché non sono un psicoanalista, però tecnicamente sognando ripetutamente i piccioni vuol dire che tu voli con la fantasia, e le persone che volano nei loro sogni sono persone ambiziose che lavorano ad un progetto, e dovrai essere tu nei prossimi minuti, Massimo, a raccontarci a quale progetto ti ispiri.

con Olivia Dean, sentiti qui su Radio Number One. Torniamo a parlare insieme a voi di questi 266 passeggeri diretti a Sharm el Sheikh, e a Sharm purtroppo non ci sono mai arrivati perché loro erano pronti a partire per godersi queste vacanze ormai da sogno, vacanze estive, ma qualcosa purtroppo per loro, come capita ogni tanto, è andato storto, e quello che doveva essere questo viaggio da sogno a Sharm el Sheikh si è trasformato in un incubo per questi 226 passeggeri con Air Mediterranean, volo la cui partenza era prevista dall'aeroporto di Bari sabato 1 agosto alle 17:15, volo che è stato prima ritardato diverse volte e poi purtroppo per loro definitivamente cancellato. E i passeggeri dopo la cancellazione sono stati divisi in diversi alberghi tra Corato e Matera, dove hanno trascorso un tempo d'attesa e abbandono, come hanno raccontato alcuni dei protagonisti, trasformando poi questa vacanza in un vero e proprio calvario. E qualcuno di loro avrebbe persino chiamato i carabinieri per denunciare questa surreale situazione. Cioè, di fatto questi 266 passeggeri sono passati dal sogno di leggerezza e riposo nelle acque cristalline egiziane a un'esperienza da incubo in cui hanno perso soldi, tempo e giorni di ferie che giustamente non verranno loro restituiti, motivo per cui raccontano procederanno legalmente per richiedere un risarcimento danni. Quindi dalla barriera corallina, beh, a quella coratina. Lascia stare.

0: potrebbe essere anche della Sfinge.
1: Ma non che ci sei di mezzo tu con la Sfinge. No,
0: ci mancherebbe.
1: Sì, la verità.
0: La Sfinge in vacanza, lei sì è Sharm El Sheikh. Summer One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema,
3: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: A quanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
3: Non ci penso nemmeno.
2: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non lo so.
5: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One.

ascolterà magari anche adesso, Radio Number One, la tua radio preferita. Parliamo di fantasmi. Innanzitutto vi chiedo se voi credete oppure non credete nei fantasmi. Perché ve lo chiedo? Perché il gestore di un

voce pazzesca, quella di Gracie Abrams, incontrata con That's True qui su Radio Number One. Ciao Ste, puoi salutare mia moglie Pamela e mia figlia Emily? Saluti da Monno, Brescia. Ciao Flavio, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Monno. Sono le 14.35, abbiamo parlato qualche istante fa di questo gestore di un pub che avrebbe scoperto dai filmati di sorveglianza un fantasma che spillava una birra dal bancone, probabilmente aveva sete. E quindi siamo al Pine Tavern Restaurant di Bend in Oregon negli States, e questo gestore ha condiviso praticamente un filmato che ha definito lui stesso inquietante, dove sostiene di aver visto un fantasma assetato che si beve una birra del suo pub, quindi un fantasma con tanta voglia di birra. E questo video mostrerebbe infatti un presunto fantasma assetato, quindi è al vaglio, diciamo, degli inquirenti per stabilire la veridicità. Quindi un bicchiere da pinta mezzo pieno sembra poi spostarsi di qualche centimetro, e appunto il titolare del locale ha ammesso di non aver mai creduto alla sua possibile infestazione. Tuttavia, da quando ha in mano questo filmato, ci crede nei fantasmi. Voi credete o meno nei fantasmi, soprattutto in questi video che mostrerebbero poi la presenza di questi esseri?

0: il Pine Tavern Restaurant di Bend in Oregon, siamo negli States, che ha condiviso questo filmato inquietante e lui sostiene che una presenza ci sia all'interno del suo locale, un fantasma che si beve la birra e ci sia questo filmato registrato. Cioè, credete o non credete nei fantasmi? Questa è la domanda successiva, poi all'approfondimento sentite.
1: Oh, probabilmente in questo bar fanno una birra da paura, eh? Mamma mia.
0: Fabio la collegna. Fabio non crede nei fantasmi.
2: Ciao Stefano, Luca D'Amato, ma si sa quanti gradi ci sono in quel posto lì in America? O comunque di lì la tua frase storica: bevete di meno la sera. Ciao.
0: Grazie. Attenzione, perché diciamo il giudizio potrebbe essere confermato o ribaltato. Secondo me è la seconda.
3: Io ci credo come nella presenza di qualcosa di paranormale nelle nostre case.
0: Lei
3: assolutamente
0: crede,
3: sì, nelle case, nelle strade, dove ti pare. A casa mia succedono dei fatti talmente strani che non potrebbero essere spiegati altrimenti. Tipo, mi sono trovata la maniglia di un comodino tranciata di netto in due senza che nessuno l'abbia mai toccata. Una mattina ci siamo trovati un crocifisso decapitato, una parte appesa, una parte a terra, tranciato completamente in due, come se fosse stato tagliato con il raggio laser. E potrei andare avanti a raccontartene altre. Ciao, sono Katia.
0: Katia, qui serve un ragionamento diverso rispetto a quello che solitamente fa.

0: completamente in due, come se fosse stato tagliato con il raggio laser, e potrei andare avanti a raccontartene altre. Ciao, sono Katia.
1: Beh, a breve l'approfondimento.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

volete ve ne racconto altre e noi siamo in attesa, cara Katia, di approfondire insieme a te anche questo argomento legato alle strane presenze. Se a casa vostra è successo qualcosa di strano, raccontatecelo. 393 444 0444. In arrivo Jungle.

ci ha fatto un paio di esempi. Abbiamo detto un paio di volte che la maniglia del comodino l'ha trovata tranciata in due, il crocefisso decapitato come se fosse stato tagliato perfettamente da un raggio laser. Ci sono Manuela a Treviso, Giulia a Torino, leggevo anche Vincenzo a Parma, che non credono assolutamente ai fantasmi. Ci credono invece Martina dalla Spezia, che saluto, Stefano a Pavia, Marcello da Milano e Enea da Milano. Quindi abbiamo un mix fra non credenti e credenti, diciamo, in zona Cesarini, anche perché continuano ad arrivare messaggi su persone che credono e non credono nei fantasmi. Io ho chiesto a Katia poi di approfondire giustamente anche questo argomento con altri fatti accaduti in casa sua. Stiamo aspettando che lei legga il messaggio. 393 444 0444, il piedino si muove ancora qui su Number One.

0: Another, tra le canzoni più belle, più ballate dell'estate 2026. Continuiamo a parlare del paranormale.
1: Per esempio, dopo aver detto una cosa rispetto a mio cognato che era venuto a mancare, dicendo vabbè dai, fammi sapere se ci sei, ho trovato una bella rosa adagiata sotto il rosetto, tagliata con le forbici. Libri che cascano dalla libreria per i fatti loro. Le luci che si accendono e si spengono e sfarfallano anche se non ci sono cambi di tensione. Poi cosa vuoi sapere ancora? Ciao,
0: Katia. Raccontaci, perché io resto così a bocca aperta all'ascolto, no, di questo tuo SMS vocale che ci ha aperto, diciamo, la porta del paranormale, no? Partendo poi da un video che ritrae questo fantasma in Oregon, negli States, che si beve la birra in un pub, video che giustamente al vaglio agli inquirenti per stabilire la veridicità. Da qui si sono aperte le porte del paranormale con il tuo primo vocale, adesso abbiamo completato l'opera con il secondo. 393 444 0444, se per caso a casa vostra è successo qualcosa di strano, raccontatecelo.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Martedì pomeriggio di Radio Number One. E con Summer One abbiamo raggiunto le 15 e 2 minuti, spazio alle ultime notizie.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Radio Number One Notizie.
5: Il dramma di Ceuta, concluso il video summit d'urgenza dei ministri dell'interno UE, tra i punti condivisi emersi, proseguire nel contrasto al traffico dei migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione, solidarietà alla Spagna. Almeno 5 morti nell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno colpito invece Sumi, dove si contano almeno un morto e diversi feriti. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di 4.3 registrata intorno alle 10.15. L'addio a Franco Baresi, tanta gente dentro e fuori la basilica milanese di Sant'Ambrogio per i funerali del grande campione, simbolo del Milan scomparso a 66 anni. Presenti, rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
9: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
10: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
11: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
9: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: finisce l'amore? È colpa della canzone estiva di Annalisa oppure potrebbe essere colpa del paranormale? Perché se avete acceso la radio da poco vi siete persi un argomento paranormale. Siamo partiti dal fantasma che in Oregon, negli Stati Uniti d'America, secondo il padrone del pub, berrebbe a sbaffo e senza pagare la birra, immortalato in un filmato. Filmato che adesso giustamente sta per essere valutato. Poi è arrivata Katia e ha detto: no ragazzi, cioè secondo me le presenze nelle case ci sono, e ha testimoniato un paio di fatti pazzeschi. Cioè il primo esempio è stato fatto proprio 30 minuti fa circa qui su Radio Number One, dove la nostra ascoltatrice Katia appunto ha detto che la maniglia del comodino è stata tranciata in due e non c'era in casa nessuno. Poi il crocefisso dei capitato come se fosse stato un raggio laser, poi aggiunto dell'altro, sono arrivati anche parecchi messaggi, cioè persone che credono nel paranormale, persone che invece proprio non ci credono.
1: No, ma secondo me a tutto c'è una spiegazione scientifica, ecco. E se non c'è oggi ci sarà domani, quindi qualsiasi cosa che non riusciamo a spiegarci oggi ce la spiegheranno altri tra 100 anni, 1000 anni. È un po' come le eclissi, una volta sembravano paranormali, invece oggi c'è una spiegazione scientifica. Quindi secondo me il paranormale no, non c'è. Ciao.
0: Secondo lei il paranormale non c'è, sarà la scienza a spiegare giustamente a Katia come mai la maniglia è stata trovata rotta, divisa in due, e soprattutto il crocefisso decapitato. Sarà la scienza.
2: Io certo che ho una presenza paranormale in casa, sono sposato,
0: ecco.
3: Ciao Stefano, sì, anche a casa mia è successo una cosa paranormale. Avevo messo una bottiglia di acqua nel frigo,
0: no.
3: E dopo un'ora ho trovato una bottiglia di prosecco. Miracolo! È meglio, meglio, non è più accaduto quel miracolo lì, strano. Ciao.
0: Vedi, poi è dura, no? Spiegare quando accadono queste cose, spiegarlo alle altre persone è durissimo, perché poi non ti credono a prescindere. 393-444-0444. Credete o non credete nel paranormale?

0: Che beveva birra immortalato in un filmato. Poi siamo passati alle presenze, quelle strane in casa.
1: Ciao Radio Number One, ciao a tutti. Parlando di paranormale, anni fa è successo qualcosa nella casa dove abitavo insieme con i miei genitori, con la mia sorella. In 1992 la mia bisnonna è venuta a mancare. Prima di morire, sopra il letto c'era una foto grande incorniciata di lei con il mio bisnonno, e lei ha detto: quando io non ci sarò più, togliete questa foto, mettete una foto più allegra e i miei vestiti dateli a chi ha bisogno. Dopo che lei è mancata, dopo 40 giorni, la mia nonna non voleva togliere la foto e faceva tardi a mandare via i vestiti. E ha iniziato a succedere questo tutte le notti: la foto di bisnonna con bisnonno iniziato a essere storta e si aprivano le porte dell'armadio, porte chiuse a chiavi. Noi chiudevamo a chiavi la sera, la mattina trovavamo tutto spalancato e la foto storta.
0: Cioè, ragazzi, io i brividi, brividi veri. Voi credete o non credete nel paranormale? Grazie anche per questa testimonianza. Sono le 15:20, c'è Sole Roy.

0: familiari svaniscono troppo presto.
1: Ciao ragazzi, in casa mia il paranormale che esiste, anzi che io dico che c'è, quando si sposta qualcosa, non si trova qualcosa, do colpa al fantasma di mia mamma che è morta. Ciao. Grazie. Ragazzi,
0: grazie per questo tuo contributo audio.
2: Io sono Matteo di Cornaredo.
0: Ciao Matte, benvenuto.
2: Che ti fa compagnia.
0: Grazie.
2: Ma ascolta, ma secondo me tu hai brividi solo a vedere un serpente.
0: Sì, è vero.
2: Posso immaginare a vedere un fantasma. Ciao bello.
0: Ciao.
3: Summer One. Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Feval, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Feval, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Feval, sempre qualcosa in più.
2: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.

0: vi aspetto al Cavour da domani fino a sabato 8 agosto. Torniamo a parlare di paranormale.
1: Ciao ragazzi, Paolo di Casolezzo.
0: Ciao, benvenuto.
1: Allora, io di notte mi sono alzato.
0: Sì.
1: Ho aperto il frigo e ho trovato la sfinge nel frigo.
0: Dai, fai il serio.
1: Cioè, ma io non so come si può credere a queste persone che dicono quelle cose qua. E anche con le persone che dicono quelle cose qua. Ma le mettete le videocamere il giorno dopo che succede qualcosa? Succede una volta, vabbè. Ma succede più volte, mettete le videocamere e vedete se la manella è spaccata, se... Vabbè. Evviva Stephen Hawking e Einstein.
0: Vabbè, l'invito è chiaro, mettete le videocamere così magari capirete anche chi in casa vostra fa quel tipo di danno.

0: 15:36, signore e signori, abbiamo detto che da domani tornerò al Cavour e allora...
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: In questo caso ti regalo estate e divertimento e insieme all'estate e al divertimento che segue l'estate anche un paio di biglietti per divertirti magari in mia compagnia già da domani oppure dopodomani oppure venerdì oppure sabato al parco acquatico Cavour a Valeggio sul Mincio. Siamo in provincia di Verona, noi di Radio Number One.

questa semplicissima domanda al 393-444-0444. Quest'anno Ferragosto cadrà di lunedì, venerdì, sabato o domenica? Lunedì, venerdì, sabato o domenica? Quando cadrà Ferragosto? Raccontatecelo per avere questi due biglietti ingresso omaggio al Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.

0: con Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, dovevate rispondere a una domanda semplicissima. Quest'anno Ferragosto cadrà di lunedì, venerdì, sabato, domenica. La prima è stata Cinzia, bravissima, perché hai detto
1: sabato.
0: Brava. E ti faccio una domanda: quando andrai al Cavour entrando gratis grazie a Radio Number One, di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica?
1: Allora, venerdì,
0: quindi magari ci becchiamo, perché io sarò lì dopodomani, giovedì, ma anche venerdì, sì, lì nella zona Palma Beach. Di dove sei, Cinzia?
1: Allora, io sono originaria milanese, però abito da tanti anni a Castenedolo, provincia di Brescia.
0: Ti sei spostata per amore? Per lavoro?
1: Purtroppo.
0: Per
1: sì.
0: Passione?
1: Beh, diciamo per tutti e due, dai. Per tutti e due.
0: Ti faccio i miei più sinceri e vivi complimenti per la rapidità e se hai qualcuno a salutare, sfrutta pure questi secondi che Radio Number One mette a tua disposizione.
1: Ma guarda, saluto i miei genitori, dai.
0: Va bene, che si chiamano?
1: Luciano e Angela.
0: Va bene. Cara Cinzia, un abbraccio.
1: Che sono a Milano con 41 gradi.
0: Te credo, non è facile questa situazione.
1: Mentre qui se vi interessa

0: self-aware. Siamo tornati dalla provincia di Brescia grazie a Cinzia. Un paio di biglietti sono andati in quella direzione, un paio di ingressi omaggio per il parco acquatico Cavour. Piccolo break, tra pochissimo vi sbloccherò il ricordo anni 90, torneremo all'indietro nel tempo con i Take That.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

mitici anni 90, per essere precisi siamo nel 1993 con Relight My Fire, Take That e Lulu come grande canzone delle 15:45. Grazie come sempre ai nostri programmatori che ci regalano queste canzoni fantastiche ogni giorno 24 ore su 24 qui su Radio Number One. A proposito di canzoni fantastiche legate a questa calura estiva, signore e signori, dal cilindro escono loro i Pinguini Tattici Nucleari con quella che potrebbe essere la canzone dell'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento.

0: acquatico Cavour, ma anche giovedì, anche venerdì, anche sabato. Non avete scuse, vi lascio con Lilli. A domani.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. E

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
9: Di Radio Number One, sono le 16.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
13: Radio Number One Notizie.
14: Concluso il video summit, tra i ministri degli interni e della UE convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha detto il commissario UE Brunner. Sullo sfondo lo scontro Roma-Madrid, dall'Italia decisione incomprensibile, Schengen mai stata a rischio, ha ribadito il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti, erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa e rimasti alla deriva per 15 giorni. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto e danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione, simbolo del Milan, scomparso a 66 anni, migliaia le persone e le personalità intervenute. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
15: Number One. L'estate di Radio Number One.
9: Questa è l'estate di Radio Number One. Dopo Stefano arriva Lilly, quindi Summer One continua in questo pomeriggio con me fino alle 19. Tanta musica, tante chiacchiere. Tra l'altro stavo leggendo proprio in questo momento, prima di entrare in studio, che Mercalli, il presidente della Società Meteorologica Italiana, dice: noi viviamo in città progettate per 30 gradi, ma dovremo abituarci ai 40. Quindi siamo tutti avvisati. Non ci dobbiamo più lamentare se fa caldo. E allora? Vogliamo cominciare?
15: Summer One!
16: L'estate di Radio Number One!

questo è il singolo di Rama che apre questo appuntamento insieme a Lilly. Beh, Mercalli dice che dovremo abituarci ai 40 gradi nelle nostre città, non più ai 30 come succedeva 30 anni fa. Tra l'altro lui dice: ne stavamo parlando già 30 anni fa di questa cosa, ma siamo ancora qui e non è cambiato niente. E Maurizio, tu scrivi: cara Lilly, andremo a lezione dai Tuareg come vivere a 40 gradi. Probabilmente sarà così. Facciamo merende insieme intanto, mettiamoci comodi, rilassiamoci. Non tutti sono in vacanza, naturalmente c'è un sacco di gente ancora che sta lavorando, però questa potrebbe essere l'ultima settimana e poi ci sono le partenze. Questo fine settimana sarà da delirio, attenzione, perché venerdì, sabato saranno due giorni davvero rossissimi. Va bene, però noi a questo punto tra poco parleremo di telimare, ma non quelli abbandonati sulle spiagge, non quelle robe lì, un'altra cosa che si fa. O non si fa, non lo so. Io non lo faccio da una vita. C'è Rihanna con Calvin Harris e poi ne parliamo.

Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeated qui a Radio Number One nel Summer One. Benvenuti a bordo, 393-444-0444 per i vostri messaggi WhatsApp. E sicuramente una delle abitudini più diffuse dell'estate dopo una giornata al mare, molti automobilisti salgono in macchina ancora in costume oppure con la pelle bagnata, e per evitare di rovinare i sedili oppure addirittura di scottarsi perché le superfici sono arroventate quando l'auto è sotto il sole, sistemano un asciugamano o un telo di spugna sul sedile prima di partire. Questo è un gesto che apparentemente, insomma, è assolutamente normale, ma può avere conseguenze molto serie, molto più serie di quanto immaginiamo, perché un semplice telo mare steso sul sedile dell'auto può costare caro, non perché il codice della strada in realtà ce lo vieti esplicitamente, ma perché se compromette la sicurezza di guida o contribuisce ad aggravare le conseguenze di un incidente, il conducente può andare incontro ad una sanzione e nei casi più gravi anche ottenere un risarcimento assicurativo ridotto. Ora, io questa cosa francamente non la vedo da un sacco di tempo, almeno non lo so, se magari nelle zone di mare vedi quelli che mettono il telo sul sedile, però io lo vedevo da bambina. Adesso questa cosa non la vedo più tanto spesso, ma voi lo fate? Lo fate, mettete il telo sulla...

Loco. Beh, qui stanno arrivando messaggi del tipo: Lili, io il telomare sul sedile lo metto soprattutto al mare perché altrimenti mi brucio le chiappe, cioè letto testualmente. Però stavamo parlando proprio di questo, il telomare sul sedile è un'abitudine estiva per proteggere appunto il sedile, però può compromettere la sicurezza durante la guida, quindi gli esperti dicono assolutamente non si fa, e spiegano anche il perché sei un po' tutto sudato, c'è l'asciugamano sul sedile e quindi cosa fai? Scivoli giù, vai sotto, magari poi ti lasci prendere un po' dalla situazione, ti distrai un attimo e patapum vai a picchiare magari contro qualcosa, vai a sbattere, e quindi l'assicurazione poi non risponde in questi casi. Quindi dobbiamo fare attenzione anche a questa cosa. Vogliamo parlare di traffico? Ce n'è, naturalmente ce n'è molto, allora lo facciamo tra poco.

0: Natale dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Iniziamo con l'autostrada Pedemontana Lombarda, dove c'è un veicolo fermo allentate sul Seveso in uscita in direzione di Cermenate. Sulla 22, l'autostrada del Brennero, il traffico è bloccato per un incidente tra Carpi e Campo Galliano in direzione di Modena. Ci sono 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione di Modena. Sulla 13, la Bologna-Padova, ci sono code per un incidente tra Altedo e Ferrara Nord in direzione Padova. Sulla tangenziale ovest di Milano ci sono degli ostacoli sulla strada in due tratti che stanno rallentando il traffico tra Quinto De Stampi e Pavia Opera verso la 1 e poi all'uscita di Trezzano verso la 8, la Milano-Varese. Ci sono code alla diramazione per Moncalieri, c'è un incidente all'allacciamento della 6, la Torino-Savona, in quella direzione. Sulla 4, la Brescia-Padova, 3 km di coda per un veicolo in panne tra Montecchio e Montebello in direzione di Milano. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è un incidente tra la diramazione Predosa-Bettole e Serravalle Scrivia in direzione di Genova. Sulla A6, appunto, la Torino-Savona, c'è questo incidente tra la tangenziale sud di Torino e Moncalieri e Carmagnola in direzione di Savona. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, code e traffico intenso tra Genova-Aeroporto e la A7 in direzione di Genova. E poi chiudiamo con la A21, la Torino-Brescia, dove c'è un incendio allo svincolo di Voghera in direzione di Torino. Quindi fate molta attenzione.

Ma lui è straordinario, Bruno Mars, On My Soul. Ma quanto è bello questo pezzo! Beh, un pezzo che tra l'altro sentiremo per tutta l'estate nel Summer One, ma non solo. Questa è Radio Number One insieme a Lily. Parliamo di biglietti, biglietti della lotteria, quelli che non vengono ritirati. Sappiamo che ogni anno milioni, milioni, milioni di euro vengono lasciati lì nelle casse dello Stato. Pensate che peccato. Pensate, noi compriamo dei biglietti che poi non andiamo appunto a recuperare. Poi ci sono quelli che vincono e i biglietti li perdono, cioè sono consapevoli di aver vinto, ma poi i biglietti appunto li perdono, magari li buttano così nei rifiuti e non se ne rendono conto. È quello che è successo a Bitonto e... Per ritrovare il tagliando milionario, perché era un biglietto da 1 milione di euro, e scusate che poco, la società che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti ha ricostruito tutta l'intera filiera del viaggio del biglietto e alla fine lo ha ritrovato tra i rifiuti integro. Quindi io credo che questo signore che ha acquistato il biglietto, questo signor Nicola, toscano così si chiama, è veramente un signore fortunato, perché appunto insomma lui ha guardato un po' insomma la lotteria, ha visto i numeri dei biglietti, sapeva che il suo era vincente, l'ha cercato, ma si è reso conto che forse erroneamente l'aveva buttato nei rifiuti. Quindi che cosa ha fatto? È andato direttamente nella società che fa la raccolta appunto dei rifiuti a Bitonto e ha detto: aiuto, aiuto, andate a vedere, perché probabilmente lì c'è anche il mio biglietto. Questi hanno rovistato ovunque e hanno trovato il biglietto intonso. Si può dire che culo? No, perché cioè, quante possibilità hai di trovare un biglietto in un cumulo di immondizia? Quante? Da 1 a 100.000.

2026 decisamente fortunato per Fulminacci, Maledetto Me, il suo nuovo singolo. Tra l'altro quest'anno appunto è andata veramente bene a lui, i premi della critica a Sanremo, il disco d'oro all'album Calcinacci, questo tour estivo che sta andando benissimo con un'estensione a novembre in Spagna, quindi andrà anche in Spagna, probabilmente qualche sua canzone la canterà anche in spagnolo. Lui dice: io resto un tristone, però sono ironico, altro che stupida sfortuna, mi è andata decisamente bene. Poi lui è veramente carino, Fulminacci è un bel personaggio, a noi piace, l'abbiamo sempre seguito e continueremo a farlo. Summer One continua.

0: per Roma. Ragazzi, buon viaggio naturalmente, buone vacanze. Molti di voi tra l'altro mi hanno già annunciato che stanno per partire, ma rimanete con noi perché tra poco una grande canzone. Ma a proposito di Roma in particolare, sembra che ci siano dei casi di carburanti un po' così, insomma, un po' maneggiati. Ne parliamo tra poco.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Secondo album Regatta de Blanc, tra l'altro la canzone scritta da Sting raccontava la storia di questo naufrago su un'isola deserta che inviava un messaggio in bottiglia in cerca d'amore. E vabbè, insomma, grandi canzoni qui a Radio Number One, anche nel Summer One naturalmente, i Police. E noi a questo punto invece parliamo di un messaggio in bottiglia che lancio io, Lily, a tutti voi ascoltatori, soprattutto se decidete di andare verso la capitale. Non che insomma ci sia una cosa brutta, però da quelle parti, da un po' di tempo a questa parte, stanno succedendo cose un po' strane. Con la benzina e il gasolio, come sappiamo, che hanno superato ormai quota 2 euro al litro, più di qualcuno ipotizza che ci sia un collegamento tra l'aumento appunto dei carburanti e il fatto che ci sia un vero e proprio boom di motori con il carburante annacquato. Tanto che, insomma, cioè, questa è un'inchiesta di un'agenzia di stampa che ha monitorato Roma in modo particolare, diversi meccanici hanno riscontrato una crescita del 25-30% di mezzi danneggiati da rifornimenti allungati. Quindi praticamente auto e moto che all'improvviso si fermano nel bel mezzo della strada, il serbatoio è pieno, però il problema è proprio nel carburante, che spesso è contaminato, allungato con acqua, un fenomeno che non si vedeva da

almeno 50 anni a questa parte, almeno così dicono i meccanici, e che purtroppo sta creando moltissimi problemi ai motori. Sarà un caso, però insomma molti distributori stanno facendo un po' i furbetti, quindi ovviamente non si può generalizzare, la cosa è stata monitorata soltanto nella città di Roma, però fate attenzione perché questo può causare ovviamente danni alla macchina. E se di acqua ce n'è poca nel carburante, può succedere che magari la macchina non si ferma, o comunque si ferma del tutto, oppure se non si ferma può andare avanti un po' a singhiozzo, e ve ne rendete subito conto che c'è qualche problema. Quindi non sappiamo, non sanno nemmeno loro quale possa essere la soluzione, bisogna solo fare un po' di attenzione. Stare con

0: canzone mi fa venire voglia di gelato, non so perché. Vabbè, comunque, attenzione, se siete sulla Brescia-Padova, la A4, ci sono un po' di problemi perché è stata chiusa l'entrata per un incidente allo svincolo di Peschiera in direzione di Venezia e in questo momento ci sono già 4 chilometri di coda proprio per questo incidente tra Peschiera e Somma Campagna, naturalmente in direzione di Venezia. Fate molta attenzione, siate prudenti e rimanete qui perché noi tra poco parliamo di lanci dal balcone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: La tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics. Piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal, Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Buon martedì da Radio Number One, sono le 17.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
11: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
10: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
11: Così mamma è felice e io di più.
12: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Chalobah e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.

Harry Styles, quanto è sexy questo pezzo. Con Lilly qui a Radio Number One fino alle 19, siamo qui anche per chiacchierare insieme di quello che succede in giro per il mondo, ma anche in Italia naturalmente. E allora c'è un video, un post che è diventato virale sui social e riguarda un bar nelle vicinanze di Venezia, nella zona di Venezia. Un bar aperto al pubblico, chiaramente. Al piano di sopra vive una bambina di 2 anni che ogni giorno butta spazzatura giù dal balcone e colpendo tante volte i clienti in testa. E tra l'altro il proprietario di questa di questo bar, insomma, è andato anche alla stazione dei carabinieri, dice non, insomma, non se ne può più, però loro non possono fare nulla perché la bambina è troppo piccola, 2 anni, non possono farle nulla. Non dovrebbero essere i genitori, dice questo barista, a educare i propri figli, questo assolutamente. Però qui si parla non solo di vicinato ma anche di convivenza difficile. Spesso quando c'è un condominio e sotto c'è un bar ci sono sempre un po' discussioni, se non per colpa del bar, proprio degli avventori magari al bar, perché fanno confusione la sera quando magari il bar chiude, fanno rumore, schiamazzi, cose di questo tipo. Di situazioni di questo tipo ne abbiamo viste insomma tantissime, però in questo caso è proprio una bambina di 2 anni che butta i rifiuti dal balcone. Questa cosa succede da tanti mesi, ogni giorno la bambina butta qualcosa e il proprietario del bar dice: io ho provato anche a parlare con i genitori, fanno finta di non capire o non capiscono, insomma. Tra l'altro la bambina butta un po' di tutto, piccoli giocattoli, vasetti di yogurt, però una volta ha buttato anche una bottiglia di vetro, e ormai i miei clienti lo sanno, tante volte io li avviso e si spostano schivando questi oggetti, però capite che così non si può andare avanti. Quindi che cosa bisogna fare in questi casi e soprattutto che cosa dice la legge? La legge in questo caso non ti tutela, proprio perché la bambina è troppo piccola. Io multerei sinceramente i genitori, perché può essere anche pericoloso questa cosa ed è un reato penale lanciare la spazzatura dal balcone. Ora, uno magari si mette a sorridere perché dice: vabbè, ma una bambina. Però è una bambina che butta cose, cioè abbiamo visto anche casi di cronaca dove per qualcuno che anche per giocare ha buttato un vaso ci sono persone che ci hanno lasciato la vita. Quindi lanciare la spazzatura dal balcone è un reato penale punito dall'articolo 674 del codice penale italiano, getto pericoloso di cose per l'esattezza, che prevede non solo l'arresto fino a 1 mese ma anche un'ammenda fino a 206 euro. Non è gran cosa quando poi il disagio va avanti per tanto tempo. Però secondo voi che cosa bisognerebbe dire a questi genitori? No, perché

0: fotografie. Bene, ci fa davvero molto molto piacere. Questa è Radio Number One nel Summer One nostro. Stiamo parlando invece di quello che succede vicino a Venezia. Lancia spazzatura dal balcone sui tavoli dei clienti sotto un bar praticamente in ostaggio di una bimba di 2 anni. I titolari vanno dai carabinieri, però non c'è niente da fare. La bambina è troppo piccola, non ho capito perché non si possano denunciare i genitori. Molti di voi si chiedono: ma cosa ci fa una bambina da sola su un balcone a 2 anni senza che ci siano i genitori dietro? E poi qualcuno, appunto, insomma, ma sentiamo voi.
1: Ma secondo me non è che ci voglia tanto mettere una rete alta 1,5 metri, cioè non la vedo molto complicata.
0: Beh, questa cosa della rete l'hanno detta in molti, che si potrebbe appunto mettere una rete.
2: Beh, indubbiamente multa ai genitori, anche perché comunque ci sono le assicurazioni di responsabilità civili che a cui il barista può fare eventualmente appello. E poi io consiglio un bravissimo esorcista. Sì, sì, sì, assolutamente, per la bambina. Orso da Legnano, ciao.
0: Ciao Orso, ciao, un esorcista. Mi è piaciuto molto. C'è Alessandra di Imperia che dice: noi abbiamo lo stesso problema, c'è un bambino sopra di 3-4 anni che lancia veramente di tutto anche sulla carrozzeria delle auto. I genitori sono stati richiamati più e più e più volte, ma ti senti dire che siamo razzisti e quindi non si può fare nulla. E vabbè, questo succede purtroppo in tanti posti. Carla dice: buongiorno, io cambio bar, ormai prendo il cappuccino con l'elmetto. Stamattina mi è volato un Transformer nel cornetto, nel cappuccino, mentre stavo appunto mangiando il cornetto. Capite che non è bellissimo. Lo so, purtroppo succede. Ma sapete che è complicato convincere qualcuno a cambiare

0: balcone, bambina di 2 anni, attenzione che lancia di tutto su da balcone e queste cose vanno a finire sui tavolini di un bar che c'è sotto e non c'è niente da fare. I titolari di questo bar non riescono a risolvere il problema, i carabinieri non possono fare nulla perché la bambina è troppo piccola, però devo dire che molti di voi, addirittura Wendy dice ma perché non arrestano la bambina così magari le fanno capire come gira il mondo? No, 2 anni, capisci che non si può fare. Molti dicono perché non menano i genitori? Anche questo magari, ecco, non è esattamente molto civile. Poi a proposito delle reti, che avete detto in molti, ma perché non mettono delle reti? E secondo me ha ragione Max.
1: Ciao Lilli, ma io penso che la rete non si possa mettere per una questione di estetica faciale,
0: sì, cioè,
1: che prometterebbe comunque lo stile, poi dipende dove si trova di preciso. Detto questo, la bambina deve essere un po' più messa sott'occhio dai genitori. Ciao dal Max.
0: Il problema è che anche i genitori se ne fregano. C'è Roberto che scrive: ciao Lili, non la risolvi. Quando avevo il bar avevo un adulto che lo faceva, ha preso in testa anche un poliziotto e non è stato possibile fare assolutamente nulla. Siamo messi così, che ci volete fare? Beh, rimanete qui, tra poco il traffico e ce n'è tanto anche oggi. Summer.

0: dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.
2: Viabilità.
3: 17:27 di questo martedì 4 agosto. Gli aggiornamenti che riguardano il traffico. Iniziamo subito con la 4, la Brescia-Padova, dove vengono segnalati 9 chilometri di coda tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Venezia per un incidente. Inoltre è stato chiuso anche l'ingresso di Peschiera in direzione di Venezia. Sulla 7, la Milano-Genova, ci sono 2 chilometri di coda tra Bereguardo e Groppello Cairoli verso Genova per un altro incidente. Sulla 13, la Bologna-Padova, traffico rallentato per incidente tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, materiali dispersi, vengono segnalati tra Imperia Est e Imperia Ovest verso Ventimiglia. Sulla 1, la Firenze-Roma, il traffico è rallentato tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma per traffico intenso. Sulla 14, la Bologna-Ancona, code a tratti tra Bologna-Fiera e Imola verso Ancona per traffico intenso. Ci sono rallentamenti anche sul raccordo Siena-Firenze per un veicolo in avaria all'ingresso di Firenze Certosa. Sulla 8, la Milano-Varese, c'è un incidente tra Castronno e Solviate Arno in direzione di Milano. Chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove ci sono code in corrispondenza del piazzale italiano in direzione di Chamonix. Guidate con prudenza e buon viaggio.

richieste alla bambina, ma soprattutto ai genitori della bambina che lancia, appunto, questa bambina di 2 anni che lancia oggetti di ogni tipo dal balcone, e sotto c'è un bar con i tavolini. Capite che non è proprio bellissima questa cosa. Però noi vogliamo andare oltre e allora diamo indicazioni significative per chi deve viaggiare. E allora andiamo sulla statale 340 Regina, per chi non fosse del luogo, è un'importante arteria stradale lombarda che collega Como al confine svizzero, quindi con la Valsolda, e si snoda tutta nella provincia comasca lungo la sponda occidentale del lago di Como. Vi ho dato questa indicazione così geografica, ma attenzione perché da oggi sulla statale Regina c'è un senso unico per i camper, le roulotte e le auto con i carrelli. Il divieto è in vigore dalle 6:30 del mattino alle 21 in direzione di Como, praticamente tutta la giornata. Si può solo salire verso Menaggio, quindi se siete nuovi della zona e dovete viaggiare appunto con camper, roulotte e le auto con i carrelli, fate attenzione perché sarà dura.

grandissimo successo per le tre date milanesi di The Weeknd, Blinding Lights del 2020, l'abbiamo risentito molto volentieri e grazie Stefano che mi scrivi, bello sentirti in macchina al rientro in ufficio. Io ne approfitto allora dal messaggio di Stefano per rispondere anche ai tantissimi messaggi che mi arrivano da ieri, mi sono arrivati anche oggi a proposito di donne al volante. Allora, io lo sapete, vi ho salutati venerdì scorso quando c'era ancora Agnese, perché da settembre io non ci sarò più, non farò più parte del gruppo Radio Number One, non farò più parte del programma Donne al Volante, ma ci saranno Agnese e Chiara. Io sarò con voi questa settimana, la prossima faccio anche una pausa e poi tornerò così in orari anche diversi, prima con Alvise e poi l'ultima settimana di agosto con Agnese. Io il 28 agosto attaccherò le cuffie al chiodo, si dice così,

0: To Fall in Love, una delle voci femminili più belle di questi ultimi anni, una delle artiste più talentuose, seguitela perché ci regalerà davvero grandi emozioni. Rimanete con noi, tra poco nel Summer One arriva una grande canzone.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo che è in piena svolta salutista.

0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

ci sono diverse cover di questa canzone, forse la più famosa quella di Westlife, che sono riusciti a raggiungere anche la vetta delle classifiche inglesi a distanza di anni. E mi piace molto quello che ha detto Billy Joel, perché ha detto: io ho fatto delle canzoni che sono dei capolavori, no? E li considero dei capolavori, per cui adesso basta, ho deciso di non pubblicare altri album proprio perché non riuscirei a replicare il successo di tutto il lavoro precedente. Io devo dire che molti artisti dovrebbero guardarsi allo specchio e dire la stessa cosa di Billy Joel. Questa è Radio Number One, io sono Lilly, benvenuti a bordo, restiamo insieme per chiacchierare anche di quello che succede, le cose strane in realtà che succedono in giro. Andiamo a Grosseto, dove un ladro è stato condannato a 1 anno e 9 mesi di carcere per aver rubato. Ok, voi direte, vabbè, ok, ma cosa ha rubato? Intanto dimenticate Arsenio Lupin, le tute nere, i piani millimetrici per svuotare le cassaforti

dei miliardari. No, questo ladro, anche un po', insomma, come, non vorrei dire sfigato, però un po', come dire, non proprio capacissimo, ecco, è entrato in questa villa ma ha portato via solamente una manciata di cioccolatini, 18 cioccolatini particolarmente di pregio, saranno stati buoni, magari quelli ripieni che conosciamo un po' tutti quanti, però dai, come fai ad andare in una villa e rubare solo 18 cioccolatini?

0: donna, Lilly, è l'abitudine. Con Lilly fino alle 19, tra l'altro che belle curiosità che mi raccontate a proposito di ladri incapaci, perché c'è un ascoltatore che mi ha raccontato, il messaggio è lunghissimo, cerco di sintetizzare, c'era questo ladro convinto che spalmandosi del succo di limone in faccia, la faccia diventasse invisibile, e quindi convinto di questa cosa è andato in banca, ha fatto una rapina, ovviamente l'hanno beccato subito, ecco appunto, cioè c'è gente che proprio dovrebbe evitare dovrebbe proprio evitare. Rimanete con noi, ancora tanta musica e tante chiacchiere.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Benvenuti nel Summer One di Radio Number One. Sono le 18.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
17: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
16: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
17: Così mamma è felice e io di più.
18: Radio Number One Notizie.
19: Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo, l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE di stamane sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni, migliaia le persone intervenute. Baresi sarà sepolto a Travagliato, suo paese natale. Da Laura Supino, buona serata.
20: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
21: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
20: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
21: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
22: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
23: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
24: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
25: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

appuntamento con la musica, la bella musica di Sienna Spyro, Material Lover, e con Lily fino alle 19 per parlare anche di un'abitudine che si sta sempre più allargando, cioè quella di andare al ristorante da soli. Una volta, insomma, magari c'era un po' di imbarazzo su questa cosa, invece adesso sempre più italiani sono disposti ad andare in un ristorante, in un bar, in una tavola calda, in una trattoria, senza grossi problemi, insomma. Tanto che è stata fatta una ricerca proprio recentemente, tra gli intervistati il 68% dichiara di sentirsi molto, abbastanza a proprio agio nel mangiare da solo in un locale con il servizio al tavolo. Se poi c'è un animale ad accompagnarti, ancora meglio, perché la cosa curiosa è proprio questa, no? Cioè, se vado col mio cane, c'è lui, quindi mi fa compagnia, non è così imbarazzante. Il 24% dice di sentirsi molto a proprio agio nel mangiare da solo, mentre il 26% dichiara di sentirsi abbastanza. Il resto dice di provare un po' di disagio e, se possibile, evita di andare al ristorante da solo. Però voi siete di quelli che, quando o per lavoro o magari proprio in vacanza, siete andati in vacanza da soli, ecco, anche quelli che vanno in vacanza da soli, ma è bello andare in vacanza da soli, perché questa cosa l'ho fatta solo un po' di volte un po' di anni fa. Però è un nì per me. Per voi che cos'è? È un po' come andare al ristorante da soli. Sì, ci vado perché magari per questioni di lavoro sono in posti diversi, però non è che io impazzisca l'idea, ecco, se devo essere sincera, per quanto mi riguarda. Ma voi? 393 444 0444.

e crescono le prenotazioni del tavolo per uno. E allora vi ho detto, non soltanto al ristorante a mangiare da soli, se la cosa vi piace o non vi piace, ma anche viaggiare da soli. Sono arrivati un sacco di

0: molto buon libro da leggere, in modo che poi sono in compagnia del libro, ma mille volte meglio essere in compagnia. Ciao, buona serata a tutti.
1: Ciao Lia, grazie, sentiamo.
2: Io da solo ho fatto una bellissima vacanza in Norvegia, girandola tutta in treno, bicicletta, vari aerei, autostop, una delle vacanze più belle della mia vita, arrivando
1: Però,
2: fino a Capo Nord.
1: grazie Pier per il tuo messaggio.
3: allora, guarda, io 5 anni fa ho fatto la mia prima vacanza in America e la mia prima vacanza a New York da sola, completamente sola. È
1: Brava.
3: stata una delle vacanze più belle. Ho fatto quello che volevo, ho girato la città anche di notte, tranquillissima, e che dire, da consigliare, quindi altro che ristorante. Ciao a tutti, Emanuela da Brescia.
1: Ciao Emi, grazie. E poi c'è Laura che ci scrive: tanti anni fa viaggiavo da sola, sono andata in Cina, in India, in Cambogia, in Vietnam, America, Sud America. Grande senso di libertà e crescita personale. Bravi.

0: Summer One, Radio Number One, insieme a Lily parlavamo di quelli che vanno a mangiare tranquillamente da soli al ristorante, se c'è il cane è ancora meglio, però non è più un tabù e non ci sono grossi problemi. Piero dice di sentirsi ancora molto in imbarazzo, però Alessandra ad esempio dice no, assolutamente non ho nessun tipo di problema. Siete veramente in tanti, anche Cinzia da Crema è arrivato proprio sul filo il tuo messaggio: consigliatissimo viaggiare da soli, lo faccio da 20 anni, ho girato tanti paesi nel mondo e le emozioni sono amplificate dalla solitudine oppure dai nuovi incontri. Molto interessante e molto libero, che bello questo messaggio, Cinzia, grazie. Rimanete qui perché tra poco appunto parliamo di sì, di chi deve viaggiare ma nel traffico.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
3: No dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai. Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo
7: Gli Spacca Notizie.
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: De Forma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com. Radio Number One.
2: Viabilità. 18:25, la situazione del traffico in questo momento sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono ancora code e traffico intenso tra la A22 e la Modena-Brennero e Peschiera in direzione di Milano, ma in direzione di Venezia ci sono 10 km di coda tra Sirmione e Somma Campagna. Ci sono rallentamenti anche sulla Milano-Brescia per un incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano, incidente risolto ma ci sono ancora dei rallentamenti. Sulla tangenziale nord di Milano code a Sesto San Giovanni Sud in direzione di Ro per traffico intenso. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code in entrambe le direzioni verso Courmayeur e verso Chamonix. Sulla 23 la Palma Nova Tarvisio il traffico è bloccato in entrambe le direzioni tra Udine Sud e l'allacciamento con la 4. Sulla 13 la Bologna Padova ci sono code per incidente ad Altedo in direzione di Bologna e per traffico intenso in direzione di Padova. Sulla 7 c'è un incidente tra la A12 la Genova Rosignano e la A10 la Genova Ventimiglia in direzione di Genova. Sulla 10 code per un veicolo fermo tra Celle Ligure e la A6 in direzione di Ventimiglia. Code anche tra Genova Pegli e la A7 in direzione Genova. Chiudiamo con la 26, la Genova Gravellona Toce, dove c'è un incidente tra Meina e la barriera del Lago Maggiore in direzione di Genova Voltri. Buon viaggio.

Alex Warren con la sua Passenger qui a Radio Number One nel nostro Summer One. Sono arrivati ancora tantissimi messaggi, un sacco di voi sono andati in giro per il mondo, hanno viaggiato da soli naturalmente. Mio fratello, ci scrivete, è arrivato a Capo Nord ieri, guarda come, con la Vespa, bellissimo, super attrezzato, davvero bellissimo. Ma se non viaggiate e rimanete qui ma avete voglia di viaggiare, andare a vedere posti nuovi, io vi consiglio di tenere il telefono vicino perché potrebbe esserci qualcosa per voi.

0: The Colors qui a Radio Number One. Io l'avevo detto di tenere il telefono vicino.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, e infatti Radio Number One ti regala estate e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Come fare per vincere questi 2 biglietti? Molto semplice, manda un messaggio WhatsApp al numero 393 444 0444 con la risposta esatta alla domanda che ti farò tra poco e anche il tuo nome. La domanda è questa: quando si utilizza o sentiamo l'espressione dialettale la rava e la fava? Che cos'è la rava? È una rapa, uno strumento per la pesca, la rana o un'imbarcazione?
1: Summer One.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

questa naturalmente era Trash qui a Radio La Meruana con Lilly. E allora vi abbiamo fatto una domanda anche piuttosto semplice, devo dire. Quando si utilizza o sentiamo l'espressione dialettale la rava e la fava, che cos'è la rava? È una rapa, uno strumento per la pesca, la rana o un'imbarcazione? Andrea è stato il più veloce, non ci sta rispondendo al telefono, però è stato di fatto, insomma, il più veloce. Quindi questi due biglietti per l'ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio vanno proprio a lui. Quindi complimenti. Beh, mi dispiace moltissimo per tutti quelli che non ce l'hanno fatta, ma se vi posso dare un consiglio, continuate a seguirci, perché anche nei prossimi giorni ci saranno tanti altri regali per voi.

0: nel Summer One quasi in chiusura. Oh, io mi sono dimenticata di dare la risposta del quiz. Molto bene, Liliana, molto bene, cara Lili. Allora, avete ragione. Quando si utilizza o sentiamo l'espressione dialettale la rava e la fava, che cos'è la rava? È una rapa. E si dice solitamente quando uno racconta meticolosamente un avvenimento, capito? E ha vinto Andrea, insomma, complimenti Andrea, anche se non abbiamo sentito la tua bella voce. Però sentiamo la voce di Gabro.
1: Eccoci, eccolo, ciao Lilli.
0: Ciao. Oh, ma si può non dare il risultato, non dare la risposta di un quiz, secondo te?
1: Ma sai, sei presa un po' dalla musica, da tutto quello che succede attorno, quindi capita.
0: Sì,
1: l'importante è dare i biglietti.
0: Diciamo che oggi è una giornata movimentata, possiamo dire questo, va bene. Comunque abbiamo regalato questi due fantastici biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, e rimanete con noi, come dicevo prima, perché c'è sempre qualcosa di bello in questa estate 2026 per tutti voi. Io me ne vado, Gabro, ma cioè, ci sei tu adesso.
1: Ci sono io, 19:22 si va avanti con Summer One.
0: Oh,
1: sì.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Io torno domani, ore 16, sempre con Lili, un po' smemorata oggi, devo dire, però domani rimedio, giuro, vi do le risposte. A domani, ciao!
1: Ciao!
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
6: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buonasera a tutti, tra un minuto saranno le 19 su Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
11: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
10: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
11: Così mamma è felice e io di più.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Sei toni, il titolare del Viminale Piantedosi, non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi, ma al momento sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee, Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita, Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
15: L'estate di Radio Number One.
8: 3 minuti dopo le 19, buonasera a tutti. State ascoltando Radio Number One in versione estiva. Questo è Summer One, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia per queste 3 ore, dalle 19 fino alle ore 22. E che dire, Anto, fa caldo, mamma mia, non si può veramente stare. Però dai, secondo i numeri il 48% degli italiani è già in vacanza. Questo vuol dire anche che l'altra metà di noi è ancora tutti i giorni a lavoro. Non ditemi poi che ad agosto fate gli straordinari, perché non ci credo, e soprattutto adesso siamo in orario aperitivo, quello giusto per staccare un po'. Le nostre 3 ore iniziano subito con Notre Talk to You.
15: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Talk to You, another 54 Ultra, appena ascoltata su Radio Number One, 19.06, martedì 4 di agosto. Dove state andando in vacanza? No, chiedo perché Milano, almeno io che sono qui, è tutta vuota. C'è parcheggio veramente anche per i turisti, che però giustamente prendendo l'aereo poi si muovono a piedi o con i fantastici mezzi di collegamento che abbiamo qui in città. State già scappando dalle grandi città? Siete già fuori? Fatemelo sapere al 393-444-0444. Questo è il numero per parlare con noi di Radio Number One durante tutto l'arco della giornata, perché il nostro palinsesto non si ferma mai, come ad esempio avete fatto prima con Lilli, ancora prima con Stefano Federici, che da domani tornerà al Parco Cavour per un evento in diretta all'aperto con lo Zio Nasty invece che seguirà da Bergamo. Gli appuntamenti di Radio Number One continuano, quindi seguiteci anche attraverso ad esempio il nostro canale broadcast su WhatsApp.

0: Summer Funk, lo dice Francesco Gabbani su Radio Number One. Gabro con voi fino alle ore 22. Non mi avete lasciato neanche un secondo. Ho appena accennato il discorso vacanze e vi siete scatenati al 393-444-0444. Sentiamo qualche audio.
1: Ciao carissimo, ciao. Io sono un nuovo ascoltatore di Radio Number One, l'ascoltavo un tempo fa, adesso ho ripreso da poco, pochissimo. Io sono, mi chiamo Antonio, per cui io non potrei che dire Antonio, fa caldo. Sono Antonio di Parma, una buona serata a te e a tutti i radioascoltatori di questa bellissima radio. Un abbraccio e buona estate, ciao!
0: Ciao Antonio, anche a te buona estate, c'è anche chi sta già partendo e fa gli ultimi preparativi.
2: Ciao carissimo.
0: Ciao.
2: Manca 2 ore, poi partenza per il Brasile. Ci vediamo il 15 di settembre.
0: Oh.
2: Ciao bello.
0: Tanti saluti a tutti. Chiudi baracche burattini e da Parma chissà dove andrai. Fammelo sapere, non ho capito se vai al mare, montagna, magari ero distratto, ma stanno arrivando veramente un sacco di messaggi. Continuate a raccontarci le vostre vacanze.

0: In the Dark, lei è Selena Gomez, questa è Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da, cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
2: Summer One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
8: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Radio Number One Meteo.
10: Soprattutto per chi viaggia, diamo un'occhiatina alle previsioni meteo per la giornata di domani, mercoledì 5 di agosto. Al nord, tempo stabile soleggiato al mattino, pomeriggio sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra i 34 e i 39 gradi. Al centro invece tempo sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi in Appennino con isolati brevi rovesci. Le temperature si aggirano tra i 35 e i 38 gradi. Al sud in prevalenza tempo soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature anche in questo caso stabili, massime che si aggirano tra i 33 e i 38 gradi. E se non volete perdervi nessun aggiornamento per quanto riguarda il meteo, scaricate l'app, ovviamente quella di 3B Meteo.

C'è chi la ballata e chi mente. Maschenada, Sergio Mendes su Radio Number One, 19:36. Era una canzone del 2006. Ogni volta che leggo quest'anno a me viene in mente il ricordo bellissimo dei mondiali di calcio, uno dei pochi e degli ultimi, no, beh, pochi no perché ne abbiamo vinti 4, però 4. L'ultimo che l'Italia ha vinto, ci siamo protetti a casa la Coppa del Mondo ormai 20 anni fa. Quest'anno è stata un po' una tragedia perché non ci siamo neanche qualificati dopo l'ultima partita con la Bosnia, quindi ci rimangono solamente i ricordi, quelli impressi nella mente. Ma ci pensate che i poveri ragazzini che sono nati dopo il 2006 non hanno mai visto l'Italia partecipare ad un mondiale? Ma come si fa a continuare a vivere senza quelle emozioni, senza il gol di Grosso, l'ultimo rigore, tutte queste cose qui? Non lo so, c'è anche chi si è conosciuto nel 2006 in un amore estivo e porta avanti la sua storia d'amore ormai da 20 anni. Un bellissimo incontro, dai, è stato un anno fortunato anche per Ricky. 393-444-0444 per continuare a raccontarci quelle che sono le vostre vacanze, che viaggi avete programmato per quest'estate. Mare, montagna, laghi, ditemelo.

0: Nico Santos, All Time High, l'avete appena ascoltata su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

voce, che voce, Whitney Houston, I Have Nothing su Radio Number One, brano del 1993 che fa parte tra l'altro della colonna sonora del film The Bodyguard con Kevin Costner ed è una delle interpretazioni più impegnative della storia di Whitney Houston, della sua carriera, tanto che ancora oggi viene usata nei talent show di tutto il mondo, ad esempio per mettere alla prova le capacità vocali dei concorrenti. Curiosamente nella colonna sonora del film c'era anche un'altra canzone destinata a entrare a far parte della storia della musica, sempre di Whitney Houston, I Will Always Love You, che trasformò poi quell'album in uno dei più venduti di sempre. Per quanto riguarda I Have Nothing invece, resta una delle ballad più amate della carriera di Whitney Houston, capace ancora oggi di emozionare dopo più di 30 anni. Continuiamo insieme la nostra serata su Radio Number One. Adesso c'è un artista che è stata una vera e propria rivelazione in questo 2026. Lui è Somber e questa è la sua Potential.

Prayer in Sea, Lilywood, The Prick, Robin Schulz, appena ascoltata su Radio Number One, quando si sono fatte già le 19:53 minuti in questo caldissimo martedì 4 di agosto 2026. Stanno arrivando tantissimi vostri messaggi, mi state raccontando quali sono i vostri piani per l'estate, me li sto leggendo con un pochino di invidia, devo dire la verità, ma sono felice per voi. Adesso arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Bonsoir, bonsoir a tout le monde. Questa è Radio Number One, le 20 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
7: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
6: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
8: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
9: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
10: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
11: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
12: Level Up M MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
13: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

Into the Sun, la nuovissima canzone di Hugel, appena ascoltata su Radio Number One, ed è direi che è una bellissima canzone estiva, proprio come il nostro palinsesto. Infatti state ascoltando l'appuntamento

vi tengo compagnia fino alle ore 22. E se volete raccontarmi come sta andando la vostra estate e soprattutto il vostro mese di agosto, abbiamo un numero che è il 393 444 0444. Ci state scrivendo già in tantissimi, come sta facendo Federico, che ci scrive: ciao Gabro, mancano solo 3 giorni di lavoro, poi saranno 3 settimane di meritata libertà. Auguri allora Federico, che si concederà qualche giorno in montagna per poi andare a visitare Londra. Speriamo che sia in montagna e che a Londra, dice, ci siano temperature più clementi, e direi che ne varrebbe assolutamente la pena, perché non so dove abiti, se in una grande città o in un paesino, ma se muore, non ce la facciamo più, veramente. 40 gradi all'ombra, come si suol dire. Su Radio Number One arriva Mika, Relax, Take It Easy.

0: Pala su Radio Number One 2016, state ascoltando Summer One, la nostra versione estiva. Allora, un grande filosofo per quanto riguarda la stagione estiva, stiamo parlando di Jerry Calà, ci dice proprio che l'estate non è una stagione ma uno stato d'animo. Ma se dovessimo pensare a un rumore che appena lo sentiamo ci ricorda proprio l'inizio dell'estate, qual è? Secondo uno studio sarebbe quello delle cicale, proprio perché il cervello associa quei suoni ai ricordi delle vacanze, al relax, vero? Io secondo me sono d'accordo, sia in montagna che al mare, quando si sente quel fruscio, ah, è subito pace, veramente.
1: Ciao Gabro!
0: Ciao!
1: Sì, mancano ancora 3 giorni e poi si lavora tutto agosto, dai! Sempre quelli fortunati. Un bacione, Omar da Verzo. Dai con la grinta, che è quasi venerdì.
0: Ciao Omar, dai con la grinta, come dici tu. Salutiamo anche gli amici della Romagna, Andrea e tutta la famiglia, Elia, tutti quanti che stanno facendo un fantastico aperitivo al tramonto. Ma cosa vi mangiate? La pizza?

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: E Givo Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
6: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One

0: in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Radio Number One è dove

Bruno Mars, On My Soul su Radio Number One, seconda ora in mia compagnia, state ascoltando Summer One, la versione estiva della nostra radio. Bruno Mars che qualche settimana fa ha infiammato letteralmente San Siro con uno spettacolo che in tanti hanno definito tra i migliori dell'estate. Sono state due ore di musica dal vivo, coreografie veramente impeccabili e una band che poi ha fatto ballare tutto quanto lo stadio. Dopo quasi 9 anni di assenza dall'Italia, diciamo che il suo ritorno ha confermato assolutamente una cosa. Dai, Bruno Mars non è solo un cantante, è uno showman a tutto tondo, uno di quelli che riesce in un certo senso a trasformare un concerto in una vera festa. Andatevi a guardare i video sui social perché veramente è stato clamoroso. State ascoltando Radio Number One, adesso è il momento di Lola Young con la sua Messy.

Line, appena ascoltata su Radio Number One. Qui si dividono due tipologie di persone: chi la cantata e ballata e chi mente. Buonasera a tutti, sono Gabro, vi tengo compagnia fino alle ore 22 e vi ricordo che Radio Number One tutti i giorni alle ore 12 trasmette in diretta dalla Sardegna con Manu Doriani e Chiara Papanicolaou all'IGV Club di Santa Clara. Quindi non perdetevi i nostri appuntamenti, perché ci sono tante interviste molto divertenti, devo dire, con tutti gli ospiti del villaggio che ogni giorno si prestano a parlare ai nostri microfoni. Adesso su Radio Number One arriva Mick con Fabulous. I just

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick su Radio Number One. Tra un attimo l'appuntamento con la grande canzone.
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Last Train to London, Electric Light Orchestra su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone. In questo caso siamo tornati indietro nel 1979 e questo brano scritto da Jeff Lynne mescolava perfettamente rock, pop, sonorità disco, diventando uno dei simboli di quell'epoca. Ancora oggi è tra i pezzi più amati degli ILO, Electric Light Orchestra, abitualmente si chiamano così, e continua a far ballare intere generazioni, tanto che è diventato virale anche in questi anni sui social network, tantissimi ragazzi e ragazze lo condividono nei propri reels. Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, passiamo al prossimo artista, lo vedremo come giudice a X Factor nella prossima stagione dopo la sua prima volta a San Siro, 55.000 biglietti venduti per lui, stiamo parlando di Rama e la sua Cabana.

Summer One, l'estate di Radio Number One. 393-444-0444, questo è il numero da utilizzare per raccontarci tutte le vostre giornate, sia che siate al lavoro o, se siete più fortunati e siete già in ferie, magari volete mandarci qualche foto di un villaggio, del mare, della montagna, di quello che più vi pare, anche perché noi siamo qui tutta l'estate a tenervi compagnia. Poi a settembre riprenderanno i nostri programmi standard e quindi un augurio di buona estate a tutti e, come dicono Jovanotti ed Alfa, buon vento!

0: Giovanotti, Alfa su Radio Number One.
1: Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tecnologia più smart, i prodotti più venduti e le offerte più attese.
1: Febal, punto vendita Euronics, piccoli e grandi elettrodomestici, TV, telefonia, informatica. Febal Euronics Point, località Lenno, statale 67, Tremezzina.
0: Febal, sempre qualcosa in più.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Buonasera a tutti. Un minuto e saranno le 21 anche qui su Radio Number One.

ad aprire questa terza ora in mia compagnia. Ciao a tutti, se vi foste appena collegati sono Gabro, ho iniziato alle 19, me ne vado alle 22 e state ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, quella che vi tiene compagnia sia che siate già sotto l'ombrellone, ma anche ovviamente se state rientrando a casa e magari c'è un po' di coda perché abitate nelle località turistiche e tornando da lavoro vi tocca anche beccarvi tutti quelli che stanno rientrando nell'hotel, nel villaggio, nella casa che hanno affittato per trascorrere in tranquillità e in spensieratezza questi primi giorni del mese di agosto, che poi si sa vola, perché l'estate dura meno di un battito di ciglia, almeno per qualcuno, soprattutto perché molto spesso non abbiamo troppo tempo per godercela, no? Per stare tranquilli. Ci sono le due settimane canoniche e poi la routine torna a farci paura e torna a prenderci e ci rimette dietro la scrivania.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Lo chiedo a voi, cosa fate stasera? Dato che ormai il sole è tramontato, c'è tempo forse per una bella cenetta fuori? 393-444-0444. Mandatemi un WhatsApp, se possibile audio, dai che facciamo due chiacchiere e ci divertiamo anche un po' di più. Questo è Summer One, l'estate di Radio Number One, e c'è con noi anche Benson Boone con la sua Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've got.
1: La bellissima voce di Benson Boone, Beautiful Things, su Radio Number One. Ci sono i vostri messaggi.
2: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Fuori qui sul terrazzo, con il ventilatore da esterno, con il nebulizzatore. Ah, si sta da Dio con la tua musica. Addirittura sembrerebbe quasi che riesci a farci passare anche il caldo.
1: Speriamo, dai.
2: Avanti tutta.
1: Sempre.

0: The Faith of Ophelia, Taylor Swift, siete su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Perfetto Me su Radio Number One. Bentrovati a tutti, sono Gabro. Ancora una mezz'oretta in mia compagnia durante questa caldissima estate 2026. Non se ne può più, ci sono 40 gradi all'ombra, ma noi continuiamo a tenervi accesi tutta la settimana e tutto il weekend con il nostro palinsesto. Fulminacci, fulmini, tuoni permettendo, tantissime persone stanno iniziando proprio in questi giorni le proprie ferie e le proprie vacanze. C'è una tendenza, perché rispetto a tanti anni fa, soprattutto per chi era più fortunato magari con la casa al mare, dove proprio c'era l'abitudine a staccare a giugno e ritornare poi a lavoro a settembre, o comunque fare due settimane di fila di vacanza, di ferie in qualche villaggio, in qualche resort, ovunque, adesso la cosa è un po' cambiata. Si parla infatti di micro vacanze, perché sempre più gente, invece di partire per tanti giorni consecutivi, sceglie di fare più weekend lunghi distribuiti durante l'estate. Il motivo sarebbe che si riesce a staccare di più, che so, 3 giorni al mare a luglio, 4 giorni di montagna ad agosto e una città d'arte in 2-3 giorni a settembre. Vero o non ci vi ritrovate?

Somewhere Only We Know, appena ascoltata su Radio Number One, 21:34, quando si parla del fatto che tantissimi italiani, per ricaricare le batterie, ultimamente preferiscano trascorrere qualche weekend in più, in ferie, in vacanza, a discapito di 2-3 settimane tutte d'un fiato. Sono arrivati anche i vostri messaggi al 393-444-0444, come quello di Chiara da Bergamo, che scrive: io voto tutta la vita una vacanza lunga, quando inizia a rilassarmi è già ora di tornare. Beh, Chiara, anche questo è vero. C'è anche Marco da Brescia che ci dice: faccio i weekend lunghi, costano meno e durante l'anno ho sempre qualcosa da aspettare. Bella anche questa versione, sì, perché magari si lavora per un mese aspettando già il weekend libero 30-40 giorni dopo, e ogni volta è così, si tira avanti fino all'estate prossima. State ascoltando Summer One, l'estate di Radio Number One, ci sono tantissimi messaggi e c'è soprattutto tanta musica da ascoltare insieme, come facciamo adesso con Ray e la sua Where Is My Husband.

0: Where is my husband, Ray, su Radio Number One. Adesso sapete cosa arriva? La grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.

It's Only Love, i Simply Red su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone. E questa è una band che ha venduto oltre 60 milioni di dischi nel mondo e che deve gran parte del suo successo proprio alla voce inconfondibile di Mick Hucknall. Curiosamente il nome Simply Red nasce proprio da lui. Red, rosso, era questo il colore dei suoi capelli, mentre Simply come aggettivo è stato aggiunto per dare un tocco di semplicità, di eleganza, diciamo così. Negli anni la band è diventata un punto di riferimento del soul, del pop britannico, con successi come Holding Back the Years, Stars e If You Don't Know Me By Now. L'appuntamento con la grande canzone torna tra qualche ora. E non è l'unica cosa che sta per tornare, perché sì le vacanze, sì luglio, agosto, settembre, ma a fine mese ricomincia la Serie A. Nel weekend proprio del 22 agosto le squadre torneranno in campo e sono tantissimi i video che stanno andando adesso sui social per quanto riguarda i ritiri delle principali big. Stiamo parlando di Inter, Napoli, Roma. Chi lo vince lo scudetto quest'anno?

Ogni volta provo a fare l'acuto, ma non mi riesce mai. Gli Sister Sister, I Don't Feel Like Dancing, su Radio Number One, 21:51. Io sono Gabro, vi sto per salutare. Ne approfitto per ricordarvi tutti i nostri appuntamenti, perché da domani si parte al Parco Cavour con Stefano Federici e lo zio Francesco Nasti in diretta. Stefano, dalla sabbia, dalla piscina, ci saranno tanti giochi e soprattutto tante ore di musica e di festa. Mentre ogni giorno, dalle ore 12, Manu Doriani, Chiara Papanicolaou vi aspettano dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, anche lì per fare qualche domanda agli ascoltatori, a chi si trova in quel momento nel villaggio, e poi condividerle assieme a Claudio Chiari da Bergamo con tutti voi al 393 444 0444.

0: Jelly Roll a chiudere queste tre ore in mia compagnia. Che dire, da Gabro per il momento è tutto, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 19 fino alle 22. Adesso vi lascio con le fantastiche Summer One Nights, quindi musica per tutta la notte. Se non riuscite a dormire, restate con noi che vi teniamo compagnia con i nostri fantastici dischi. È tutto per il momento, ci sentiamo domani, arrivederci. Summer One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

Radio Number One Summer One Nights. Talk about.

0: Number One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da, cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
0: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
0: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
2: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, Luna. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici.
1: Il suono dell'estate è Summer One Nights.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Eh sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

One Nights su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Il suono più fresco,
2: quello che ti fa scatenare,
1: sorridere,
2: emozionare.
1: Tutto questo è Summer One Nights.
2: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.